Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi per andare insieme al mare, ma prima passate da Penny per fare scorta di merenda dopo il bagno.
1: Di qualità, basta un Penny.
0: Adesso in prima pagina trovate il prosciutto cotto Rovagnati. Mangiare il prosciutto al mare è una scelta pratica e saporita perché fornisce proteine pronte e integra i sali minerali persi con il caldo. È un pasto freddo che non pesa sullo stomaco con le alte temperature, ideale soprattutto se seguito della frutta per unire freschezza, acqua e potassio. Per rilassarci al mare senza soffrire il caldo ma rimanendo in forma, la vaschetta di prosciutto cotto alta qualità Rovagnati è scontata del 33% e viene solo 1,99 euro.
1: Di qualità, basta un penny.
2: As many as I ache for you, we're oceans apart, even though my tears have dried.

0: FM. Prima di andare al mare passiamo da Penny e facciamo il pieno di ingredienti per un'insalata pre-spiaggia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Arricchiamola con il mais, è un vero carburante naturale, tanto da essere il cibo prediletto per rimetterci in forze nei periodi di convalescenza. La confezione da 4 pezzi di mais Bonduel viene solo 2,99 euro. Aggiungiamo alla nostra insalatona proteine per fortificare la struttura ossea, quello che ci serve è la mozzarella. Mi aspetta la mozzarella Santa Lucia, è un marchio creato negli anni 50 da Galbani per distinguere la sua nuova linea di formaggi freschi. Il nome è stato scelto per evocare un'immagine di genuinità, freschezza e tradizione. Il pacco da 3 pezzi di mozzarella Santa Lucia è scontato del 37% e viene solo 1,99 euro.
1: Su Penny FM è scoppiata l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

che siamo due fiori su questo asfalto. Qualcuno saturo d'invidia ci calpesta. È tutto assurdo, non voglio più. Forse col nostro amore, stringendo forte, possiamo urlare senza pronunciare parole. In questo giorno è un anno.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Berlino su Penny FM, eccoci insieme in diretta. Marta Matto con voi per augurarvi buona estate. Da qualche anno luglio è diventato il mese dell'iniziativa Plastic Free July per sensibilizzare sull'impatto ambientale della plastica. Parliamo di questo argomento nel programma Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia.
1: Salve signora Franca, ma cosa ci fa qua con tutte queste bottiglie vuote?
2: Oh, ciao Giovanni, le metto tutte qua nell'eco compattatore qui all'ingresso del supermercato.
1: Ah giusto, così invece di buttarle insomma vengono riciclate.
3: E poi ci danno i punti per avere lo sconto.
1: Ah bravo, e come si fa?
2: Ma io uso l'app di Coripet sul telefono e il compattatore si attiva. Poi inserisco le bottiglie vuote in questo modo qua. E per ogni bottiglia mi danno un punto.
4: Benvenuti da Daniel Locatelli. In questa puntata scopriamo un altro modo per essere sostenibili a partire da piccole scelte quotidiane. La sigla.
5: Penny FM presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Daniel Locatelli. Parte prima.
4: Qual è l'argomento di oggi? Abbiamo avuto uno spaccato di quotidianità che permette di contribuire alla riduzione di plastica nell'ambiente. Come?
5: Noi come loro.
6: Noi come loro.
4: Consegnate anche voi le bottiglie, così ottenete uno sconto e contribuite a limitare la dispersione di plastica. Basta scaricare la app Coripet sul telefonino, registrarvi inserendo i vostri dati e cliccare sull'icona della geolocalizzazione. Sulla mappa trovate l'ecocompattatore più vicino. Portate le vostre bottiglie vuote in plastica PET che hanno contenuto liquidi alimentari. Non schiacciate, con etichetta integra e codice a barre leggibile. Verranno riciclate per produrre nuove bottiglie. Pensate, per ogni bottiglia inserita saprete quanto materiale verrà prodotto e quanta CO2 equivalente avete risparmiato rispetto alla raccolta tradizionale. L'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, stima che entro il 2060 l'utilizzo globale di plastica sarà triplicato rispetto a quello odierno. Oggi solo il 9% della plastica prodotta viene riciclato, il resto viene mal gestito e nemmeno ritirato, smaltito in discarica o incenerito. La raccolta selettiva di Coripet permette di riportare la plastica PET ai produttori, di modo che ogni bottiglia diventi una nuova bottiglia. Ce ne informa Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM.
1: Siamo con Lorenzo, assistente del Penny di Roma via Alessandria. Ciao Lorenzo.
7: Ciao.
1: Mi fai vedere come si consegnano le bottiglie?
7: Sì, è abbastanza facile. Si clicca nella parte alta dell'app Coripet, si visualizza il codice a barre, poi lo si mostra al lettore ottico dell'ecocompattatore e si fa riconoscere appunto il codice stesso. E dopodiché si inseriscono le bottiglie e si seguono le istruzioni per terminare l'operazione.
1: Ah, facile. Ma tu la usi anche tu? Quanti punti hai raccolto?
7: Sì, anch'io la uso. Ho raccolto fino adesso 130 punti e dopo 24 ore appare il risultato aggiornato. E infatti dopo i 200 punti si può ottenere un buono spesa di 3 euro che si può utilizzare direttamente nel punto vendita Penny.
4: Facciamo una breve pausa e capiremo meglio l'importanza di questo semplice gesto.
5: Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, di Daniel Locatelli. Fine parte prima.

0: NFM presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli, parte seconda.
1: Qual è il messaggio che Penny vuole comunicare attraverso la collaborazione con Coripet e la raccolta di bottiglie in PET o PET? Lo chiediamo a Monica Di Maggio, responsabile Penny per la sostenibilità e del progetto Viviamo Sostenibile.
2: Il messaggio che Penny vuole lanciare all'interno del suo percorso Vivere Sostenibile è un impegno sull'ambiente, perché attraverso la partnership con Coripet riusciamo a collettare bottiglie in PET per dare il nostro contributo nella logica del riciclo e del recupero virtuoso, dove le bottiglie ritornano ad essere bottiglie. Dall'inizio della partnership abbiamo collettato ben 13 milioni di bottiglie e abbiamo anche instaurato un meccanismo virtuoso anche premiante nei confronti degli utenti che al raggiungimento di 200 punti possono usufruire dello sconto di 3 euro da spendere i nostri punti di vendita al raggiungimento di 25 euro di spesa.
1: Coripet è un consorzio volontario senza scopo di lucro, riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente, che si muove grazie a comuni, supermercati e cittadini. Aderire a questa raccolta che impatto ambientale ha? Ce lo spiega Monica Pasquarelli del Consiglio di Amministrazione Coripet.
3: È un gesto piccolo che però ogni cittadino può fare e può dare un grande contributo, perché da gennaio del 2025 esiste un obbligo di utilizzare il 25% di plastica riciclata nelle nuove bottiglie. Quindi raccogliere una bottiglia in PET significa dare un contributo importante a questo obiettivo nazionale, perché tutte le bottiglie vanno a diretto riciclo e il riciclatore è in grado di fare della nuova materia prima, che si chiama seconda, e dunque c'è una forte riduzione della produzione di nuova plastica. Più si ricicla, più si può contribuire a vedere sempre meno plastica nell'ambiente. Un altro grande vantaggio che si ottiene grazie alla rete di compattatori che Penny ha messo nei suoi negozi è una consistente riduzione dell'impatto della CO2. Questo significa che ogni bottiglia inserita all'interno del compattatore, saltando un passaggio industriale, significa meno trasporti, meno lavorazioni e quindi meno CO2.
1: Scarichiamo la app Coripet e iniziamo subito a consegnare le bottiglie in plastica PET e ad ottenere i punti per ricevere uno sconto sulla spesa. Visitate il sito penny.it alla sezione Viviamo Sostenibile. Un saluto da Dania Locatelli.
0: Penny FM ha presentato Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli. In redazione Giovanni Martinez. Sono intervenuti Lorenzo Riela, vice direttore Penny di Via Alessandria a Roma, Monica Di Maggio, responsabile Penny per la sostenibilità, Monica Pasquarelli, del Consiglio di Amministrazione Coripet.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per parlarvi dello speciale Sempre Utili, dove trovate il braccialetto multifunzionale con sensore battito cardiaco.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Allenarsi in specifiche zone cardio permette di centrare l'obiettivo dell'allenamento: bruciare grassi, migliorare la resistenza o la velocità. Indossarlo vi garantirà tutto questo. Il braccialetto multifunzionale resistente all'acqua viene solo 9,99 euro. E poi sempre utile anche il tagliacapelli. Pensiamo ad esempio a queste temperature alte, ai capelli che non vogliono stare in piega. È regolabile per 7 lunghezze, sono incluse le forbici, l'olio e lo spazzolino. Viene solo 9,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

il Talisman su Penny FM, eccoci insieme in diretta, Marta Amato con voi in questo martedì 21 luglio. Vi ricordo che da Penny è tornata l'iniziativa Spendi e Riprendi, adesso potete usare il vostro buono da 10 euro su una spesa minima di 50 euro con Penny Card. Poi vi parlerò di speciale estate, speciale ribassati, in più vi aspetta il libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, acquistandolo avrete un buono da 5 euro da utilizzare su una spesa di almeno 30 euro con Penny Card. Si riparte con la musica, arrivano i Gold di Penny FM, Howard Jones, What is Love?

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nello speciale ribassati troviamo una coccola per la colazione tutta inglese, i muffin. Quelli che trovate da Penny però sono con meno zuccheri e meno grassi per avere più nutrienti durante la giornata. I muffin con gocce di cioccolato Welles sono senza glutine e la confezione da 4 pezzi viene solo 1,59 euro. Per la cena invece arrotoliamo del salame attorno a dei grissini che accompagniamo con della fresca insalata condita con olio e limone, utile per disinfiammare e disintossicare il corpo mantenendolo giovane. Per il salame, ecco il salame Milano alle freschette, viene solo 1,35 euro.
0: Penny FM, tuffati nell'estate di Penny FM.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta, solo da Penny.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per augurarvi buona estate. Quello che non può mancare con le alte temperature è sicuramente il deodorante.
1: Di qualità, basta un Penny.
0: Scegliete Dove, si chiama così perché Dove significa colomba in inglese. Il nome fu scelto nel 1957 negli Stati Uniti per evocare purezza, candore, delicatezza e pace, legandosi all'immagine della colomba presente anche nel logo. Il deodorante Dove, oltre a essere efficace, non irrita la pelle, lasciandovi freschi per tutto il giorno. Adesso, fra le offerte cura persona, vi aspetta il deodorante spray Dove per Bridgerton, un'esclusiva edizione limitata nata dalla collaborazione ufficiale fra Dove e la celebre serie Netflix. Sono fragranze delicate che evocano il romanticismo. Vengono solo 3,99 euro.
1: Di qualità, basta un Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Shawn Mendes con Lost in Japan su Penny FM, rieccoci insieme ancora. Buoni acquisti da Marta Amato con voi in diretta. Parliamo delle offerte di Penny.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Andiamo al banco frutta e verdura e scopriamo i benefici di ciò che portiamo in tavola. Le susine, ad esempio, aiutano a sgonfiare le gambe durante le giornate più calde. Le susine rosse vengono solo 1,99 euro al chilo. E poi, se vogliamo fare il pieno di vitamina C, da noi trovate le arance Valencia, perfette per iniziare la giornata con il giusto dosaggio di forza, ferro e anche energia. Adesso le arance Valencia vengono solo 1,69 euro al chilo.
1: Penny FM ti porta l'estate.

0: Antonino, chi sono su Penny FM? Ancora buona estate da Marta Amato con voi in diretta in questo martedì di luglio. È il momento delle nostre rubriche. Ascoltiamo Disco Sound.
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
2: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i dischi che hanno lanciato i grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM mettiamo il primo album di una voce italiana straordinaria, quella di Giorgia. Giorgia Todrani nasce a Roma il 26 aprile del 1971. A trasmettere la passione per la musica il padre Giulio, studia canto, si esibisce nei locali romani fino alla svolta dei primi anni 90 con Sanremo. Con la canzone Poi, Pippo Baudo fu determinante, come spiega Giorgia in questa intervista del 2000.
3: Quando io ho fatto il mio primo Sanremo, che era il primo Sanremo giovani che Pippo Baudo aveva inventato nel 94, e io ho cantato in quell'occasione una canzone che si chiama E Poi. Baudo, quando sentì questa canzone, disse: la canzone è molto bella, mi piace molto, però l'inciso va cambiato. E noi ci siamo ritrovati lì a cambiare questo inciso, che poi lui ha sentito e ha detto: così mi piace molto di più.
4: Vieni più vicino a me.
2: Il primo album, Giorgia, esce nel 94, ma il vinile solo nel 2024 in occasione dei 30 anni. Un doppio LP che sui lati A e B ha i brani Stai, bimbo di domani, Nasceremo, Puoi fidarti di te, Senza segreti, Father e Tutti in piedi. Un disco con sonorità soul dove Giorgia firma quasi tutti i testi dei brani. Con Nasceremo vince Sanremo Giovani nel 93. Sui lati C e D altri sei pezzi e poi Uomo Nero, Silenzioso Amore, M'hanno bocciato, Vorrei, Alba e Nessun Dolore. Due brani restano speciali, e cioè Uomo Nero in duetto col padre e la cover di Nessun Dolore di Lucio Battisti. Sulla copertina una giovanissima Giorgia in posa, gambe incrociate con una piccola coccinella. Questo primo album di Giorgia fa numeri straordinari. Secondo posto in classifica con circa 170.000 copie vendute in Italia. Considerato ancora oggi uno degli esordi più solidi della musica pop. Al prossimo vinile!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Con il marchio Gli Allegri Sapori potete assaporare il piacere del fritto misto anche a casa. Mi raccomando, accompagnate sempre la frittura ad un'insalata. Questo vi aiuterà a mantenere il peso forma, assimilando solo i nutrienti. Adesso il fritto misto di mare Gli Allegri Sapori viene solo 2,99 euro. Per un piccolo spuntino pomeridiano invece possiamo scaldare le crepe con mozzarella e pomodoro. Il mio consiglio è di abbinarle ad una fresca limonata, vi aiuterà a rigenerarvi col caldo e a ritrovare concentrazione. In più il limone aiuta a bruciare i grassi. E allora, per una merenda nutriente, magari dopo una nuotata al mare, le crepe mozzarella e pomodoro Gli Allegri Sapori sono scontate del 26% e vengono solo 99 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: freschezza, qualità e risparmio.
1: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per fare colazione insieme. Sentiamo cosa non può mancare per i nostri clienti quando si svegliano.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ogni mattina insieme al cappuccio non possono mancare le fette biscottate con confettura di pesche e burro. Assolutamente la colazione migliore che possa fare.
4: Potrebbe essere utile per preparare delle deliziose colazioni come i French toast, le crepe o semplicemente anche un paio di fette di pane con un po' di burro sciolto sopra.
1: Il French toast è facilissimo da preparare. Si fa inzuppando fette di pane in una pastella di uova e latte per poi friggerle in padella con il burro fino a doratura. Potete abbinarlo a frutta di stagione, sarà il modo migliore per avere tutti i nutrienti che l'estate ci dona a luglio e agosto. Per farlo ci serve il burro. Eccolo qui da Penny, burro Valbontà. Vi aspetta nello speciale ribassato. Passati a solo 1,25 euro.
0: Penny, freschezza, qualità e risparmio.
5: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Fra le offerte salva spesa di Penny trovate la pasta integrale, la Molisana. La pasta integrale ha un sapore più rustico e corposo, si sposa al meglio con condimenti a base di verdure saltate come le zucchine, insieme ad erbe aromatiche come la menta, utile per ritrovare serenità mentale e combattere la nausea in barca o in macchina. La pasta integrale, la Molisana, viene solo 99 centesimi. E poi per preparare insalate e piatti freddi, i fagioli cannellini sono un ottimo jolly. Abbinateli a cipolla rossa, pomodorini e patate. I fagioli cannellini sono a marchio Mai Bio. Portare in tavola un alimento biologico significa coltivare senza prodotti chimici e dare al corpo tutti i nutrienti. Con Pennycard avete il 33% di sconto e i fagioli cannellini vengono solo 99 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny. To an automatic voice message system. Or is not available.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Zero assoluto, un po' di sole su Penny FM. Su queste note siamo arrivati alla fine del programma di oggi. Io vi ricordo che da Penny vi aspetta l'iniziativa Spendi e Riprendi. Ora potete usare il vostro buono da 10 euro su una spesa minima di 50 euro con Penny Card. Inoltre vi aspetta ai nostri negozi il libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice. Acquistandolo avrete un buono da 5 euro da utilizzare su una spesa di almeno 30 euro con Penny Card. Grazie per essere stati mia compagnia. Buona giornata e buona estate da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny. Con Penny.
2: Facciamo la spesa da Penny risparmiando e poi cuciniamo con l'aiuto di Benedetta Rossi, la food creator più seguita dagli italiani. Trovate le video ricette di Benedetta con i prodotti di Penny sul sito penny.it. La nuova ricetta è la pasta fredda leggera e proteica preparata con la pasta Welles ai legumi, penne ai ceci, fusilli ai piselli oppure sedanini alle lenticchie rosse. Sentiamo un estratto dell'intervista a Benedetta Rossi fatta da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
3: Le interviste di Penny FM.
4: Senti, ma a proposito però della ricetta della pasta fredda con zucchine e gamberi, usi la pasta di ceci del nostro marchio Welles, un nostro marchio importante per noi. Come mai questa scelta?
5: Perché forse non tutti lo sanno, però ceci e gamberi si abbinano benissimo. E poi con le zucchine e il limone che abbiamo grattugiato, ci ho messo anche il succo, danno pure un tocco di freschezza, quindi è una ricetta assolutamente da provare.
2: Ceci e gamberi si abbinano benissimo, grazie a Benedetta Rossi e a Giovanni Martinez per l'intervista. La ricetta per le penne di ceci con zucchine e gamberi la trovate sul sito penny.it. In offerta i gamberi sgusciati in salamoia gran mare costano 1,99 € alla confezione.
1: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Da Penny, festa del gelato. D'altronde siamo un passo dal cuore dell'estate. Il momento migliore per la festa del gelato, da consumare in mille occasioni. A casa, sul posto di lavoro, ma anche in piscina e ovviamente al mare. Cornetto classico Algida, in una confezione da 6 pezzi, scontata del 32%, a 3,69 euro. Festa del gelato da Penny, anche con il gelato fior di fragola Algida. Una meraviglia. Un invitante gelato ricoperto da uno strato delizioso di ghiacciolo alla fragola. Praticamente uniamo la bontà del gelato alla leggerezza dissetante del ghiacciolo. Gelato fior di fragola Algida, la confezione da 8 pezzi è vostra a 3,99 euro.
1: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Prodotti del mese di Penny, andiamo nella cantina dei vini e rinfreschiamoci con un calice di rosato frizzante IGT Veneto. Vediamo un po' quali sono le peculiarità, le caratteristiche di questo vino. Partiamo dal colore: rosa tenue, brillante, luminoso, invitante anche. E poi il profumo: delicato e fragrante, con note di fragola, lampone, piccoli frutti rossi e sentori floreali. E poi il gusto, che è fresco, armonico, poco tannico, con una piacevole acidità che dà vivacità al sorso. E allora, in questo caso, da Penny approfittiamo delle offerte, perché il vino del mese è il rosato frizzante IGT Veneto, bottiglia in sconto 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti per i nostri acquisti estivi da Penny? Reparto ortofrutta, pesche, nettarine, natura e trovate addirittura la cassetta. Sono coltivate in Italia e poi fanno bene alla salute. Intanto alla nostra pelle, grazie alla vitamina C e ai carotenoidi. La vitamina C è coinvolta nella produzione del collagene. E poi le pesche fanno bene al cuore e alla pressione, grazie al potassio che contribuisce al normale funzionamento muscolare e aiuta a mantenere appunto la nostra pressione nella norma. Da Penny, in questo caso, pesche nettarine natura e la cassetta da 2 kg e sono coltivate in Italia, 3,38 euro. E poi andiamo sul colore rosso, bello, intenso del pomodoro grappolo che trovate sempre nel reparto ortofrutta. Obiettivo: realizzare un pasto completo e saziante. E allora, pomodori e grappolo, una fonte di proteine, mozzarella, tonno, legumi, pollo o uova, una fonte carboidrati magari integrale, pane, farro o riso e poi dell'olio extravergine di oliva. In questo modo otteniamo un pasto davvero equilibrato, fresco, ideale per i nostri pranzi estivi. Da Penny, in questo caso reparto ortofrutta, pomodoro grappolo al chilo 1,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Da Penny, la spesa vale.
1: Da Penny torna Spendi e Riprendi, la promozione che vi permette di risparmiare 10 euro su una spesa a vostra scelta. Come ottenere questo buono? Fate una spesa da almeno 30 euro con Penny Card dal 16 al 19 luglio. Ricevete così un buono da 10 euro da poter usare in seguito dal 20 al 29 luglio su una spesa da almeno 50 euro con Penny Card. Ogni cliente può ricevere il buono una sola volta e lo può usare solo con la sua Penny Card. Non si può usare per prodotti già in promozione, non è cumulabile con altri buoni sconto e va utilizzato tutto in una volta. Il buono sconto lo ricevete direttamente sullo scontrino, dove trovate anche tutte le informazioni di cui vi ho parlato. Dunque, dal 16 al 19 luglio si riceve un buono spesa da 10 euro facendo una spesa da almeno 30 euro con Penny Card, buono spesa utilizzabile dal 20 al 29 luglio su una spesa da almeno 50 euro con Penny Card.
0: Penny Card, per una spesa di valore. Basta un penny, basta un penny.
2: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di su.

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Da Penny divertiamoci a fare la spesa d'estate e organizzare il nostro pranzo leggero. Vai di insalatona, insalata estiva croccante. I protagonisti sono il mais e la mozzarella. Andiamo con mais, mozzarella che possiamo tagliare a cubetti, cetriolo, peperone giallo, pomodorini, basilico e menta, olio extravergine di oliva, lime e pepe. Mescoliamo tutto e realizziamo quest'insalata estiva croccante strepitosa, fresca, colorata, pronta in 10 minuti, saziante e soprattutto bella leggera. I protagonisti, l'abbiamo detto, sono il mais, Bonduelli in questo caso, confezione da 3 lattine più una gratis, in quantità limitata con lo speciale estate, soli 2,99 euro. E poi guarda qua che mozzarella, mozzarella Santa Lucia, confezione da 3 pezzi per un totale di 300 grammi, con lo speciale estate è in sconto addirittura del 37%, mozzarella Santa Lucia 1,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: frutta e verdura di Penny.
1: È sempre più diffuso l'uso di legumi in cucina e ci sono tanti prodotti che li contengono. Al giorno d'oggi si trova la pasta a base di legumi oppure gli alimenti a base di soia per l'alimentazione vegetariana. Sono legumi anche le arachidi che spesso mangiamo come snack a merenda. Conosciamo meglio i legumi con la dottoressa Barbara Sottocorno, la nutrizionista ed esperta di cucina naturale e vegetariana.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Tra i legumi troviamo la soia, i borlotti, i ceci, lenticchie, lupini e molti altri, quindi ce ne sono davvero tantissimi. Hanno un contenuto di proteine che si aggira intorno al 23%. Fanno eccezione soia e lupini che arrivano ad un 37%, molto più della carne. Fate conto che nella carne troviamo circa un 20-21% di proteine. Hanno un basso contenuto di grassi, mediamente pari all'1-6% del loro peso, ma di grassi benefici.
1: Grazie alla dottoressa Barbara Sottocornola, i legumi sono dunque ottimi sostituti della carne per la ricchezza di proteine e i lupini in particolar modo hanno moltissime proteine. Da Penny troviamo i lupini in salamoia, buonissimi come snack salutare, io li mangio così come sono oppure li aggiungo all'insalata. La confezione da mezzo chilo di lupini in salamoia coltivati in Italia costa 1,79 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny è arrivato uno dei miei speciali preferiti, se non il mio preferito. Speciale sempre utili, tutti quegli articoli fondamentali da avere con noi. Ad esempio, taglia capelli ricaricabile 5000 Silver, cordless, pettine regolabile per 7 lunghezze e poi, attenzione, inclusi base di ricarica, caricabatterie, pettine, forbice, olio più spazzolino. Tutto compattato in questo meraviglioso gioiellino. Taglia capelli ricaricabile 5000 Silver in offerta 9,99 euro. Poi vogliamo fare attività sportiva? Ma certo che sì, corsa o camminata, quello che preferite, ma portate sempre con voi il braccialetto multifunzione BT USB. Perché? Perché intanto ha il sensore battito cardiaco, ci permette anche di misurare la pressione, è resistente all'acqua e poi è super trendy, super chic, si abbina bene a tutto perché ha un cinturino nero e lo sappiamo, Sava Sandir, il nero sta bene con tutto. Da Penny, speciale sempre utili, braccialetto multifunzione BT USB, 9,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
2: Goditi l'estate con Penny.

tardi e stai dormendo. Resto a scrivere le cose che dipingi di giorno. La notte è una candela fissa sotto la tua tela.

0: da Penny, la spesa vale.
1: La spesa da Penny vale e vale anche la Penny Card. Adesso è tempo di spendi e riprendi. Dal 16 al 19 luglio fate almeno 30 euro di spesa con Penny Card e ricevete subito un buono da 10 euro. Questo buono conservatelo, lo potete utilizzare dal 20 al 29 di luglio su una spesa minima di 50 euro fatta sempre con Penny Card. E allora approfittatene anche per allungare la lista della spesa. Perché? Perché è arrivato lo speciale spendi e riprendi. Mi raccomando, sottoscrivete la Penny Card se ancora non l'avete fatto. Andate sul sito penny.it nella sezione ovviamente Penny Card. Da Penny è arrivato lo spendi e riprendi.
0: Penny Card, per una spesa di valore

0: Latte che trovi solo da Penny.
1: Giusto in tempo per il dolce da Penny con i ribassati, trovate ad un prezzo appunto ribassato muffin con gocce di cioccolato Welles, molto leggeri ma soprattutto senza glutine. Pensate che esiste la regola del muffin perfetto: l'impasto va mescolato il minimo indispensabile, qualche grumo è normale infatti e aiuta ad ottenere dei muffin più morbidi. Da Penny i muffin sono qui pronti che vi aspettano, muffin con gocce di cioccolato Welles senza glutine, ogni confezione prezzo ribassato 1,59 euro. Poi restiamo nel mondo dei ribassati, prendiamo anche del salame Milano della nostra linea Le Freschette. Il salame Milano ha un sapore delicato e noi possiamo prepararci un'ottima piadina estiva. Salame Milano, stracchino orobiola, rucola e pomodoro a fette, un capolavoro che avete realizzato così in poche mosse. Salame Milano Le Freschette, in questo caso la vaschetta la trovate da 100 grammi con lo speciale i ribassati. Salame Milano Le Freschette 1,35 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Sul sito penny.it trovate la nuova ricetta della nostra food creator Benedetta Rossi, pasta fredda leggera e proteica. Questa ricetta deliziosa la realizziamo con la pasta della nostra linea del benessere Wellness: penne ai ceci, fusilli con piselli verdi oppure sedanini alle lenticchie rosse. Tutta pasta che fa tanto tanto bene alla nostra salute, l'ha confermato anche la stessa Benedetta Rossi, intervistata dal nostro caporedattore Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie, sempre della Wellness. Che cosa portano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
4: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine. E poi è anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso insomma storcono un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guarda, non te dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
1: E la ricetta è arrivata sul sito penny.it: penne ai ceci, fusilli con piselli verdi e sedanini alle lenticchie rosse. I ceci, ad esempio, fonte di fibre, utili per la salute intestinale, il senso di sazietà e il controllo anche della glicemia, tra le tante cose. E allora andiamo sul sito penny.it, seguiamo la nuova ricetta di Benedetta Rossi, pasta leggera e proteica, fredda in questo caso, la realizziamo con penne ai ceci.

0: ci fusilli con piselli verdi, sedanini alle lenticchie rosse della nostra linea del benessere Wellness. Ogni confezione la trovate in sconto 1,49 euro.
1: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: da Penny.
1: Andiamo al banco frutta e verdura e scopriamo le origini di ciò che portiamo in tavola. Le susine, ad esempio, provengono dalla Cina e si diffusero presto nel vicino Oriente. Il termine susina, infatti, è legato al nome della città persiana di Susa. Questi tondi gioielli rossi vi aspettano da Penny. Le susine rosse vengono solo 1,99 euro al chilo. E poi, se vogliamo fare il pieno di vitamina C, da noi trovate le arance Valencia. Sono tra le poche arance fresche disponibili in estate. Hanno la caratteristica di avere pochissimi semi e adesso vengono solo 1,69 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: prodotti del benessere di Penny.
1: Da Penny trovate la linea di prodotti Orto Mio, che vi aiuta a portare a casa i prodotti della terra: passate, verdure surgelate, legumi, cereali, verdure sott'olio e sott'aceto. Ad esempio trovate i piselli finissimi Orto Mio nel reparto dei surgelati. Molto pratici, sempre pronti all'uso, basta toglierli dal congelatore e versarli nella padella. Come usarli? Si possono aggiungere al riso alla cantonese, ad esempio, oppure all'insalata di riso, o rosolare in padella con un pezzetto di burro per un contorno saporito. I piselli sono legumi, dunque apportano anche proteine vegetali, oltre che fibre e vitamine. Aggiungete i piselli alle vostre ricette, soprattutto se volete perdere peso, perché aumentano il senso di sazietà e inducono a mangiare meno. Del marchio Orto Mio, i piselli finissimi li trovate nel reparto dei surgelati di Penny.
0: Prodotti del benessere di Penny.

0: marchio di Allegri Sapori potete assaporare il piacere del fritto misto anche a casa. I calamari contengono oltre il 70% di proteine e aiutano il cuore a lavorare meglio. Gusto e salute quindi in un solo piatto. Adesso il fritto misto di mare gli Allegri Sapori viene solo 2,99 euro. Per un piccolo spuntino pomeridiano invece possiamo scaldare le crêpe con mozzarella e pomodoro. Pensate, la parola crêpe deriva dal francese antico, che a sua volta viene dal latino crispus. Si riferisce all'aspetto arricciato che i bordi della frittella assumono quando viene cotta sulla piastra. Nacquero nel Medioevo nella regione della Bretagna e si diffusero presto in Italia con il nome di crespella. Le crêpe mozzarella e pomodoro gli Allegri Sapori sono scontate del 26% e vengono solo 99 centesimi.
1: Private Label. I mar-

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Viviamo l'estate con Penny, rendiamola ancora più colorata con i tovaglioli colorati Penny, che trovate ad un ottimo prezzo, in questo caso ribassato grazie allo speciale ribassati. Quanto ci piace stare a tavola con i nostri amici, i nostri familiari, ma soprattutto quanto ci piace apparecchiare come vogliamo noi, il tovagliolo, il bicchiere, le posate, le bottiglie, tutto quello che volete. L'abbiamo chiesto ad esempio a Linda, cliente del Penny di Milano.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Per me stare a tavola con amici e parenti è una delle cose più belle nel corso della giornata. Sicuramente mi piace moltissimo tutta la preparazione che dedico all'allestimento della tavola. Soprattutto in questa stagione, ora che è estate, mi piace sbizzarrirmi con piatti super colorati, tovaglie colorate, perché no, in tinta con il giardino. Spesso utilizzo un sacco di erbe aromatiche come decorazioni per i tovaglioli, così lasciano anche un buon profumo quando ci si deve pulire la bocca, perché veramente passare del tempo con le persone che si amano, che siano amici e famiglia, a tavola, mangiando del buon cibo, è una delle cose più belle che ci siano.
1: Vero, vero, vero, vero, ha proprio ragione Linda. E c'è anche un galateo, pensate, su, legato al tovagliolo ovviamente, tovagliolo che va appoggiato sulle ginocchia all'inizio del pasto e al termine lasciato piegato in modo semplice accanto al piatto senza ripiegarlo perfettamente come era all'inizio. E poi la parola tovagliolo deriva da tovaglia, indicando originariamente un piccolo pezzo della stessa stoffa usato durante il pasto. Pensate un po', da Penny con lo speciale i ribassati tovaglioli colorati Penny da 3 veli, ogni confezione 50 pezzi, prezzo ribassato 1,48 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Fra le offerte salva spesa di Penny trovate la pasta integrale La Molisana. La pasta integrale contiene più fibre che agiscono come una spugna. Nello stomaco assorbono acqua e si gonfiano. Questo ci fa sentire sazi più a lungo e regola la digestione mantenendo il peso forma. La pasta integrale La Molisana viene solo 99 centesimi. E poi per preparare insalate o vellutate l'ideale è scegliere i fagioli cannellini. Sono bianchi, allungati, con un gusto delicato e una buccia sottile. Donano energia al cervello, sono a marchio MyBio e con Pennycard avrete il 33% di sconto. Vengono solo 99 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Diamo il benvenuto all'estate, lo facciamo con Benedetta Rossi, la nostra food creator e cuoca di fiducia Penny, e ovviamente con le sue ricette fresche e semplici proprio adatte alla stagione. Ciao Benedetta, benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, vorrei chiederti, prima di entrare nel merito della ricetta, quali sono i tuoi prodotti estivi di Penny preferiti?
2: Guarda, io d'estate mozzarelle, primo sale, diciamo, guarda, la mozzarella, fior di latte, val bontà, la mangio almeno 3 volte a settimana, perché io sono una che d'estate vado un po' contro i miei interessi, però non accendo tanti fornelli, quindi amo i piatti freddi.
1: Senti, ma a proposito però della ricetta della pasta fredda con zucchine e gamberi, usi la pasta di ceci del nostro marchio Welles, un nostro marchio importante per noi. Come mai questa scelta?
2: Perché forse non tutti lo sanno, però ceci e gamberi si abbinano benissimo. E poi con le zucchine e il limone che abbiamo grattugiato, ci ho messo anche il succo, danno pure un tocco di freschezza, quindi è una ricetta assolutamente da provare.
1: Ah, molto, molto interessante. Senti, ma io da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale val bontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
2: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
1: Senti, ma anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie sempre della Welles. Che cosa portano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
2: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine. E poi è anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso, insomma, storciano un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guardano, te dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
1: Fantastico. Senti, Benedetta, come spesso dici tu sui tuoi canali, ci puoi dare un consiglio furbo per la stagione estiva?
2: Vabbè, questa è una cosa, più che un consiglio, è un'abitudine che penso tante persone come me fanno, cioè di consumare piatti freddi oppure piatti appunto con cotture veloci, magari fatti in padella senza accendere il forno. E appunto queste ricette sono pensate proprio per quello.
1: Perfetto. Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
2: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo, e d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, oppure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
1: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e a idratarsi, esatto. Quindi è fantastico.
2: A idratarsi anche, bravissimo.
1: Senti, Benedetta, a questo punto tocca a noi augurarti e farti gli auguri di passare una buona estate. Ci fai un saluto estivo tu adesso per tutti i nostri clienti?
2: Allora, io vi mando un abbraccio grande e vi auguro buone vacanze e ci vediamo al rientro, magari proprio da Penny. Ciao!
0: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny è sbarcata la festa del gelato. Trovate il cornetto Algida, il vero compagno dell'estate. E pensate, l'idea di ricoprire il cono con uno strato di cioccolato venne al gelataio Mario Faccenda. Questo impediva al cono di bagnarsi e ammorbidirsi a contatto col gelato. La confezione da 6 pezzi di cornetto Algida è scontata del 32% e viene solo 3,69 euro. E poi, se amate il gusto della frutta, ecco il gelato sullo stecco fior di fragola. Un cuore di gelato alla vaniglia rivestito da uno strato di ghiacciolo alla fragola certificato gluten free. La confezione da 8 pezzi viene solo 3,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità, convenienza e freschezza sono le parole d'ordine di Penny. In questo caso cosa trovate? Trovate la mozzarella light della nostra linea del benessere Wellness. Mozzarella in questo caso adatta a chi cerca un formaggio più leggero senza però rinunciare ad un buon apporto di proteine. Cosa prepariamo con questa super buona mozzarella? Insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. Laviamo la rucola, le pesche, i pomodorini, tagliamo la mozzarella a cubetti o a fette e le pesche a spicchi. Uniamo tutti gli ingredienti in un'insalatiera, condiamo con olio, succo di limone, sale e pepe, completiamo con abbondante basilico fresco e voilà, serviamo subito in tavola. Avete preparato un'insalata estiva a capolavoro, insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. La protagonista, mozzarella light Wellness, la trovate da Penny.
0: Freschezza, qualità e risparmio.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un'ottima idea per la merenda in queste giornate è una macedonia di frutta fresca. Mettete in una coppetta le pesche, le albicocche, delle susine, tutte tagliate a fette. Questa frutta protegge la pelle dall'esposizione al sole. In offerta da Penny in questi giorni ci sono in particolare le pesche nettarine. Contengono carotenoidi, fanno bene alla pelle perché nel nostro corpo vengono convertiti in vitamina A che protegge la pelle dai radicali liberi. Da Penny trovate le pesche nettarine nella cassetta da 2 kg al prezzo di 1,69 euro al chilo. Nella macedonia provate a metterci anche il pomodoro, che è considerato un frutto anche se non è molto dolce. Adesso da Penny il pomodoro a grappolo costa 1,29 euro al chilo. Vi ricordo che adesso le offerte durano più a lungo, ben 14 giorni di grande convenienza.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Viviamo questa estate con la compagnia giusta, con quelle persone che sanno farci ridere, svagare, assaporare il bello della vita. Godiamoci tutto questo sorseggiando una fresca birra e allora sentiamo quali stuzzichini ci devono essere per accompagnarla.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Prosciutto crudo, mozzarella, pasta fredda, birra.
4: E di solito pizza e peperoni e via.
5: Ma sicuramente birra, patatine, se c'è la possibilità di fare una grigliata, o comunque tanta birra davanti alla TV.
1: Tanti stuzzichini variegati, se state pensando a quale birra scegliere, la birra del mese di Penny è la Tennent's Super, perfetta con formaggi stagionati, carne alla griglia, street food e anche piatti tradizionali scozzesi. La birra Tennent's Super l'ha trovata ad un prezzo basso e fisso, ogni pezzo viene solo 1,59€.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un ingrediente che colora le nostre tavole estive è il mais. Adesso lo trovate in offerta qui da Penny. Sembra che il mais sia una specie di pianta miracolosa in grado di crescere rapidamente e senza troppo aiuto da parte dell'uomo. Secondo lo storico francese Braudel, è grazie a questo cereale che i Maya sono riusciti a costruire le piramidi, perché si faceva da solo, quindi avevano tempo per pensare ad altro. Al giorno d'oggi noi lo troviamo già pronto, lessato, il mais Bonduel nella confezione da 4 scatolette. Costa appena 2,99 euro. Poi, se volete qualcosa di fresco e molto pratico da portare in tavola, prendete la mozzarella, un formaggio che contiene poco sale e poco lattosio. Per digerire bene e favorire il nostro stomaco è sempre importante scegliere le giuste combinazioni tra i vari alimenti. L'abbinamento più salutare con i formaggi sono le verdure. Alla mozzarella dunque potremmo abbinare dei cetrioli. Adesso troviamo in offerta la mozzarella Santa Lucia nella confezione da 3 pezzi, sconto del 37%. Un pacco di mozzarella Santa Lucia da 300 grammi costa 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: salva spesa di Penny.
1: Desiderate un'immediata sensazione di freschezza che di conseguenza vi garantirà buon umore? Assaporate un cono gelato, mettete lo smartphone in stand by, non lasciatevi distrarre da nulla e da nessuno e rilassatevi, gustatelo lentamente. Tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino al 29 di luglio, anche il cono Amarena Le Gelizie. Vi aspetta nel reparto surgelati in una confezione da 6 pezzi. Ogni pacco, tra l'altro, è scontato del 21%. Questa confezione è anche un regalo perfetto se per caso siete stati invitati a cena da qualcuno. Vi presentate con il miglior modo di concludere una serata d'estate, con il gelato cono Amarena Le Gelizie. 6 pezzi sono vostri a 2,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny, grazie allo speciale Sempre Utili, troviamo ad un prezzo ottimo il tagliacapelli ricaricabile, utile per tagliarsi i capelli perfino da soli oppure con l'aiuto di un amico. È un tagliacapelli cordless, senza fili e con batteria ricaricabile, incluso c'è anche il pettine guida ed è impostabile su 7 lunghezze di taglio. Il tagliacapelli costa 9,99 €. Non basta un bel taglio di capelli, per essere belli dobbiamo anche fare un po' di ginnastica. Da Penny troviamo il braccialetto multifunzione che permette di rilevare il battito cardiaco e perfino la pressione del sangue, così facciamo sport in sicurezza. Cinturino nero e resistente all'acqua, il braccialetto multifunzione costa 9,99 €.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Estate, in questo periodo dell'anno ritroviamo il piacere di cucinare i classici della tradizione gastronomica dei mesi caldi. Ad esempio il pollo con i peperoni nel centro Italia è uno dei piatti più apprezzati per il Ferragosto. Il nostro Tommaso Stabilini ha chiesto a una cliente come cucina il suo pollo con i peperoni.
1: Piatti, non parole.
2: Come li prepariamo i peperoni col pollo?
3: Si soffrigge la cipolla, si mette dentro il pollo, le cosce o la sottocoscia, poi si mette dentro un po' di pomodorino, il peperone e un po' di aromi e si fa cuocere a fuoco lento, al vapore.
0: E nel reparto frutta e verdura vi aspettano anche i peperoni.
4: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Ogni tanto prende a tutti la voglia di qualcosa di dolce. Per un piccolo peccato di gola vi consiglio i muffin con gocce di cioccolato Welles, senza glutine, dunque li possono mangiare anche i celiaci. Non contengono olio di palma e le uova con cui sono preparati sono da allevamento a terra. Prezzi ribassati da Penny su oltre 550 prodotti che usiamo tutti i giorni e i muffin con gocce di cioccolato Welles, senza glutine, costano 1,59 euro. A picco anche i prezzi degli affettati come il salame Milano Le Freschette, con cui preparare degli ottimi tramezzini estivi con un po' di maionese ed insalata iceberg. Una vaschetta di salame Milano Le Freschette costa 1,35 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: tutt'ora e bello perché dura poco. Devi accettare che poi il brutto viene quando non c'è il bello, quindi quasi per assurdo il problema non è il brutto.
1: Sì, ma poi quando
2: la,
1: sei lì non
2: dire,
1: ce la fai,
2: fare,
0: non puoi, non puoi.

0: perché posso star meglio.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: le collezioni di Penny.
1: Con la Penny Card e il cashback da Penny, ogni euro speso vale un punto. Sì, ogni euro un punto. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Una linea di piatti in ceramica 100% made in Italy e lavabili in lavastoviglie, ispirate alle ricette che hanno reso grande la cucina italiana. 8 piatti con le ricette delle regioni della nostra penisola. In più, vi ricordo che potete accelerare la raccolta punti con dei punti extra grazie ai prodotti sponsor. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una confezione da 3 pezzi di tonno all'olio d'oliva Rio Mare, per voi 20 punti extra.
0: Le collezioni di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Rendiamo la nostra estate invitante portando in tavola per cena un piatto squisito, un'insalata tiepida di gambe

0: arance e susine. In una ventina di minuti siete a tavola, è un piatto perfetto per una cena estiva che unisce la sapidità del pesce alla dolcezza delle susine e all'acidità delle arance. Questo contrasto agrodolce conquisterà praticamente tutti. Utilizzate le nostre susine rosse coltivate in Italia, al chilo in offerta 1,99 euro. L'altro ingrediente da prendere in considerazione, oltre ai gamberi, sono le arance Valencia, che si distinguono per la loro polpa croccante e ricca di succo, ottime anche per le classiche spremute, oltre che per essere utilizzate come ingrediente. Arance Valencia al chilo scontate 1,69 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Gli speciali di Fanny.
1: Nello speciale sempre utile adesso vi aspetta l'accappatoio. In effetti è sempre utile averlo. Lo usiamo quotidianamente, ma può essere anche tenuto per gli ospiti. Penso al mio caso in cui ho sempre la famiglia o tanti amici che mi vengono a trovare. E pensate, avvolgendo tutto il corpo, blocca il calore donandoci maggiore relax mentale. Inoltre assorbe l'acqua in eccesso senza dover strofinare la cute. È utile soprattutto in estate, quindi quando vogliamo mantenere l'abbronzatura. L'accappatoio da Penny viene solo 12,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Anche in estate avere a disposizione qualcosa di già pronto da portare in tavola mette tutti d'accordo, sia in vacanza che in una normale giornata di lavoro o studio. Riforniamo come si deve il freezer, in modo da avere a portata di mano il piatto ideale a seconda delle nostre esigenze. Da Penny vi aspetta la linea degli allegri sapori crepe, mozzarella e pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto, in confezioni scontate del 26% a 99 centesimi. E sempre dagli allegri sapori, uno dei marchi di Penny, il fritto misto di mare, da gustare stappando una bottiglia di vino bianco frizzante ghiacciato. La confezione da 300 grammi di fritto misto di mare degli allegri sapori la trovate in offerta 2,99 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: frutta e verdura di Penny.
1: Passando attraverso il banco frutta e verdura, ci invogliano i prodotti estivi come le pesche, il melone e l'anguria. Il melone è considerato una bacca molto grande perché tutta la polpa è morbida e non contiene un nocciolo duro e deriva da un unico fiore. Il profumo del melone maturo è così intenso che un tempo veniva usato per profumare le stanze. È utile annusarlo proprio per capire se il melone è maturo al punto giusto. Sentiamo la voce dei nostri clienti che ci raccontano come mangiano questi frutti estivi, melone e anguria.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Vi piace il melone? Come lo mangiate e dove?
4: Io preferisco il melone. E di solito lo mangio la sera, cena leggera, con un po' di prosciutto crudo e via.
3: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
4: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
3: E invece l'anguria?
5: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo ho mangiato. Quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria, quasi tutte le sere, che mi piace molto. E certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
1: È piacevole mangiare una fetta di anguria o di melone e non solo, si può preparare una buona merenda tagliando a cubetti il melone e mescolandolo con yogurt e sciroppo d'acero. Trovate il melone nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Salva spesa da Penny. Proprio così metto immediatamente l'accento sulla pasta integrale La Molisana dai formati assortiti, realizzata con grano 100% italiano in confezioni da mezzo chilo scontate 99 centesimi. Tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino al 29 di luglio, da MyBio anche i ceci lessati e i fagioli borlotti, cannellini. E proprio con i fagioli diamo vita a una pasta e fagioli estiva, fredda. Possiamo condirla, oltre che con i fagioli borlotti o cannellini, anche con pomodorini freschi a cubetti, cipollotto, sedano e basilico. Completiamo con olio extravergine d'oliva a crudo. Da MyBio, ceci lessati, fagioli borlotti, cannellini, con la Penny Card scontati del 33% a 99 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Oh yeah.
1: Vivi l'estate con Penny.
2: Rieccoci insieme su Penny FM. Buoni acquisti da Marta Amato. L'estate da Penny profuma di risparmio, soprattutto quando scegliete i nostri marchi come Grammare. Tutto il buono del pesce come il salmone. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha chiesto ai clienti Penny come lo preparano.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: Ah, questo io lo faccio in insalata, se no faccio la pasta.
5: E come si fa? L'insalata con che cosa?
4: Metto il prezzemolo, un po' di sedano, lo condisco con l'olio.
5: Mentre la pasta al salmone come la fa?
4: In bianco metto solo il prezzemolo, un po' di vino bianco e basta.
5: Ah, e il salmone lo cucina?
4: Sì, lo cucino appena appena, con l'olio.
5: Ah, ok.
4: Un po' di vino bianco.
5: Ok.
2: Salmone e vino bianco, un perfetto matrimonio di gusti. Durante la cottura, l'alcol del vino evapora rapidamente. Questo porta via gli odori tipici del pesce, lasciando un profumo fresco e delicato. Scegliamo il salmone norvegese affumicato, utile per rafforzare la memoria. E a marchio Gran Mare, con lo sconto del 15%, viene solo 3,39 euro.

0: Fanny, festa del gelato. D'altronde siamo un passo dal cuore dell'estate. Il momento migliore per la festa del gelato, da consumare in mille occasioni. A casa, sul posto di lavoro, ma anche in piscina e ovviamente al mare. Cornetto classico Algida, in una confezione da 6 pezzi, scontata del 32%, a 3,69 euro. Festa del gelato da Fanny, anche con il gelato fior di fragola Algida. Una meraviglia. Un invitante gelato ricoperto da uno strato delizioso di ghiacciolo alla fragola. Praticamente uniamo la bontà del gelato alla leggerezza dissetante del ghiacciolo. Gelato fior di fragola Algida. La confezione da 8 pezzi è vostra a 3,99 euro.
1: Benny, ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i dischi che hanno lanciato i grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM mettiamo il primo album di una voce italiana straordinaria, quella di Giorgia. Giorgia Todrani nasce a Roma il 26 aprile del 1971. A trasmettere la passione per la musica il padre Giulio, studia canto, si esibisce nei locali romani fino alla svolta dei primi anni 90 con Sanremo. Con la canzone Poi, Pippo Baudo fu determinante, come spiega Giorgia in questa intervista del 2000.
2: Quando io ho fatto il mio primo Sanremo, che era il primo Sanremo giovani che Pippo Baudo aveva inventato nel 94, e io ho cantato in quell'occasione una canzone che si chiama E poi. Baudo, quando sentì questa canzone, disse: la canzone è molto bella, mi piace molto, però l'inciso va cambiato. E noi ci siamo ritrovati lì a cambiare questo inciso, che poi lui ha sentito e ha detto: così mi piace molto di più.
3: Vieni più vicino.
1: Il primo album, Giorgia, esce nel 94, ma il vinile solo nel 2024 in occasione dei 30 anni. Un doppio LP che sui lati A e B ha i brani Stai, bimbo di domani, Nasceremo, Puoi fidarti di te, Senza segreti, Father e Tutti in piedi. Un disco con sonorità soul dove Giorgia firma quasi tutti i testi dei brani. Con Nasceremo vince Sanremo Giovani nel 93. Sui lati C e D altri sei pezzi e poi Uomo Nero, Silenzioso Amore, M'hanno bocciato, Vorrei, Alba e Nessun Dolore. Due brani restano speciali, e cioè Uomo Nero in duetto col padre e la cover di Nessun Dolore di Lucio Battisti. Sulla copertina una giovanissima Giorgia in posa, gambe incrociate con una piccola coccinella. Questo primo album di Giorgia fa numeri straordinari, secondo posto in classifica con circa 170.000 copie vendute in Italia, considerato ancora oggi uno degli esordi più solidi della musica pop. Al prossimo vinile! Amore.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti per i nostri acquisti estivi da Penny? Reparto ortofrutta, pesche, nettarine, natura e trovate addirittura la cassetta. Sono coltivate in Italia e poi fanno bene alla salute. Intanto alla nostra pelle, grazie alla vitamina C e ai carotenoidi. La vitamina C è coinvolta nella produzione del collagene. E poi le pesche fanno bene al cuore e alla pressione, grazie al potassio che contribuisce al normale funzionamento muscolare e aiuta a mantenere appunto la nostra pressione nella norma. Da Penny, in questo caso, pesche nettarine natura e la cassetta da 2 kg e sono coltivate in Italia, 3,38 euro. E poi andiamo sul colore rosso, bello, intenso del pomodoro grappolo che trovate sempre nel reparto ortofrutta. Obiettivo: realizzare un pasto completo e saziante. E allora, pomodori e grappolo, una fonte di proteine, mozzarella, tonno, legumi, pollo o uova, una fonte carboidrati magari integrale, pane, farro o riso e poi dell'olio extravergine di oliva. In questo modo otteniamo un pasto davvero equilibrato, fresco, ideale per i nostri pranzi estivi. Da Penny, in questo caso reparto ortofrutta, pomodoro grappolo al chilo 1,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute!

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

spero.

0: E verdura di Penny, tutta salute.
1: Quando vogliamo un dolce che mandi in estasi le papille gustative ma apporti anche nutrienti, scegliamo la crema al mascarpone con frutti di bosco. Sentiamo dal pasticcere William Della Bona il procedimento.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Preparare la gelatina di frutti di bosco facendo cuocere del vino o del succo d'arancia con lo zucchero gelatificante. Una volta cotto, togliere dal forno e unire dei frutti di bosco congelati. Lasciare raffreddare e nel frattempo preparare la crema di mascarpone. Una parte di mascarpone e una parte di panna montata con lo zucchero. Per riempire i vasetti, alternare la crema con i frutti di bosco fino a riempimento.
1: Grazie al pasticcere Della Bona per averci svelato un dolce al cucchiaio fresco con i frutti di bosco. Fra questi scegliamo anche i mirtilli, sono alleati perfetti per l'estate, proteggono la pelle dal sole e migliorano la circolazione, riducendo il gonfiore alle gambe.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: magliette che trovi solo da Penny.
1: Da Penny divertiamoci a fare la spesa d'estate e organizzare il nostro pranzo leggero. Vai di insalatona, insalata estiva croccante. I protagonisti sono il mais e la mozzarella. Andiamo con mais, mozzarella che possiamo tagliare a cubetti, cetriolo, peperone giallo, pomodorini, basilico e menta, olio extravergine di oliva, lime e pepe. Mescoliamo tutto e realizziamo quest'insalata estiva croccante strepitosa, fresca, colorata, pronta in 10 minuti, saziante e soprattutto bella leggera. I protagonisti, l'abbiamo detto, sono il mais, Bonduelli in questo caso, confezione da 3 lattine più una gratis, in quantità limitata con lo speciale estate soli 2,99 euro. Poi guarda qua che mozzarella, mozzarella Santa Lucia, confezione da 3 pezzi per un totale di 300 grammi, con lo speciale estate è in sconto addirittura del 37%, mozzarella Santa Lucia 1,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: qualità e risparmio.
1: Da Penny troviamo una birra speciale, la birra Messina Cristalli di Sale, che ha una storia molto bella. Nel 2013 15 coraggiosi siciliani rimisero in attività l'antico birrificio in centro a Messina e decisero di produrre nuove birre in cui ritrovare i colori e i profumi della Sicilia. Il progetto in seguito si è sviluppato e il birrificio si è spostato ed è diventato più moderno, ma rimane lo spirito di orgoglio regionale che va oltre la produzione di birra. Birra Messina infatti porta avanti opere di rigenerazione urbana, aggiungendo arte e bellezza negli spazi pubblici di aggregazione. Ad esempio le panchine delle meraviglie, tutte mosaicate con ceramiche siciliane dipinte a mano. Trovate informazioni a riguardo sul sito birramessina.it. Adesso troviamo da Penny questa birra speciale, la birra Messina Cristalli di Sale. Se mostrate in cassa la vostra Penny Card, acquistandola ricevete 15 punti extra per la vostra collezione di piatti delle regioni italiane.
0: Le collezioni di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny è arrivato uno dei miei speciali preferiti, se non il mio preferito. Speciale sempre utili, tutti quegli articoli fondamentali da avere con noi. Ad esempio, taglia capelli ricaricabile 5000 Silver, cordless, pettine regolabile per 7 lunghezze e poi, attenzione, inclusi base di ricarica, caricabatterie, pettine, forbice, olio più spazzolino. Tutto compattato in questo meraviglioso gioiellino. Taglia capelli ricaricabile 5000 Silver in offerta 9,99 euro. Poi vogliamo fare attività sportiva? Ma certo che sì, corsa o camminata, quello che preferite, ma portate sempre con voi il braccialetto multifunzione BT USB. Perché? Perché intanto ha il sensore battito cardiaco, ci permette anche di misurare la pressione, è resistente all'acqua e poi è super trendy, super chic, si abbina bene a tutto perché ha un cinturino nero e lo sappiamo, Sava Sandir, il nero sta bene con tutto. Da Penny, speciale sempre utili, braccialetto multifunzione BT USB, 9,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Facciamo la spesa da Penny risparmiando e poi cuciniamo con l'aiuto di Benedetta Rossi, la food creator più seguita dagli italiani. Trovate le video ricette di Benedetta con i prodotti di Penny sul sito penny.it. La nuova ricetta è la pasta fredda leggera e proteica preparata con la pasta Welles ai legumi, penne ai ceci, fusilli ai piselli oppure sedanini alle lenticchie rosse. Sentiamo un estratto dell'intervista a Benedetta Rossi fatta da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Senti, ma a proposito però della ricetta della pasta fredda con zucchine e gamberi, usi la pasta di ceci del nostro marchio Welles, un nostro marchio importante per noi. Come mai questa scelta?
4: Perché forse non tutti lo sanno, però ceci e gamberi si abbinano benissimo. E poi con le zucchine e il limone che abbiamo grattugiato, ci ho messo anche il succo, danno pure un tocco di freschezza, quindi è una ricetta assolutamente da provare.
1: Ceci e gamberi si abbinano benissimo, grazie a Benedetta Rossi e a Giovanni Martinez per l'intervista. La ricetta per le penne di ceci con zucchine e gamberi la trovate sul sito penny.it. In offerta i gamberi sgusciati in salamoia gran mare costano 1,99€ alla confezione.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: che trovi solo da Penny.
1: Giusto in tempo per il dolce da Penny con i ribassati, trovate ad un prezzo appunto ribassato muffin con gocce di cioccolato Welles, molto leggeri ma soprattutto senza glutine. Pensate che esiste la regola del muffin perfetto: l'impasto va mescolato il minimo indispensabile, qualche grumo è normale infatti e aiuta ad ottenere dei muffin più morbidi. Da Penny i muffin sono qui pronti che vi aspettano, muffin con gocce di cioccolato Welles senza glutine, ogni confezione prezzo ribassato 1,59 euro. Poi restiamo nel mondo dei ribassati, prendiamo anche del salame Milano della nostra linea Le Freschette. Il salame Milano ha un sapore delicato e noi possiamo prepararci un'ottima piadina estiva. Salame Milano, stracchino o robiola, rucola e pomodoro a fette, un capolavoro che avete realizzato così in poche mosse. Salame Milano Le Freschette, in questo caso la vaschetta la trovate da 100 grammi con lo speciale i ribassati. Salame Milano Le Freschette 1,35 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Prodotti del mese di Penny, andiamo nella cantina dei vini e rinfreschiamoci con un calice di rosato frizzante IGT Veneto. Vediamo un po' quali sono le peculiarità, le caratteristiche di questo vino. Partiamo dal colore: rosa tenue, brillante, luminoso, invitante anche. E poi il profumo: delicato e fragrante, con note di fragola, lampone, piccoli frutti rossi e sentori floreali. E poi il gusto, che è fresco, armonico, poco tannico, con una piacevole acidità che dà vivacità al sorso. E allora, in questo caso, da Penny approfittiamo delle offerte, perché il vino del mese è il rosato frizzante IGT Veneto. Bottiglia in sconto 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Andiamo al banco frutta e verdura e scopriamo le origini di ciò che portiamo in tavola. Le susine, ad esempio, provengono dalla Cina e si diffusero presto nel vicino Oriente. Il termine susina, infatti, è legato al nome della città persiana di Susa. Questi tondi gioielli rossi vi aspettano da Penny. Le susine rosse vengono solo 1,99 euro al chilo. E poi, se vogliamo fare il pieno di vitamina C, da noi trovate le arance Valencia. Sono tra le poche arance fresche disponibili in estate. Hanno la caratteristica di avere pochissimi semi e adesso vengono solo 1,69 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Da Penny, la spesa vale.
1: Da Penny torna Spendi e Riprendi, la promozione che vi permette di risparmiare 10 euro su una spesa a vostra scelta. Come ottenere questo buono? Fate una spesa da almeno 30 euro con Penny Card dal 16 al 19 luglio. Ricevete così un buono da 10 euro da poter usare in seguito dal 20 al 29 luglio su una spesa da almeno 50 euro con Penny Card. Ogni cliente può ricevere il buono una sola volta e lo può usare solo con la sua Penny Card. Non si può usare per prodotti già in promozione, non è cumulabile con altri buoni sconto e va utilizzato tutto in una volta. Il buono sconto lo ricevete direttamente sullo scontrino, dove trovate anche tutte le informazioni di cui vi ho parlato. Dunque, dal 16 al 19 luglio si riceve un buono spesa da 10 euro facendo una spesa da almeno 30 euro con Penny Card, buono spesa utilizzabile dal 20 al 29 luglio su una spesa da almeno 50 euro con Penny Card.
0: Penny Card, per una spesa di valore.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Con il marchio di Allegri Sapori potete assaporare il piacere del fritto misto anche a casa. I calamari contengono oltre il 70% di proteine e aiutano il cuore a lavorare meglio. Gusto e salute quindi in un solo piatto. Adesso il fritto misto di mare gli Allegri Sapori viene solo 2,99 euro. Per un piccolo spuntino pomeridiano invece possiamo scaldare le crêpe con mozzarella e pomodoro. Pensate, la parola crêpe deriva dal francese antico, che a sua volta viene dal latino crispus. Si riferisce all'aspetto arricciato che i bordi della frittella assumono quando viene cotta sulla piastra. Nacquero nel Medioevo nella regione della Bretagna e si diffusero presto in Italia con il nome di crespella. Le crêpe mozzarella e pomodoro gli Allegri Sapori sono scontate del 26% e vengono solo 99 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: e verdura di Penny.
1: È sempre più diffuso l'uso di legumi in cucina e ci sono tanti prodotti che li contengono. Al giorno d'oggi si trova la pasta a base di legumi oppure gli alimenti a base di soia per l'alimentazione vegetariana. Sono legumi anche le arachidi che spesso mangiamo come snack a merenda. Conosciamo meglio i legumi con la dottoressa Barbara Sottocorno, la nutrizionista ed esperta di cucina naturale e vegetariana.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Tra i legumi troviamo la soia, i borlotti, i ceci, lenticchie, lupini e molti altri, quindi ce ne sono davvero tantissimi. Hanno un contenuto di proteine che si aggira intorno al 23%. Fanno eccezione soia e lupini che arrivano ad un 37%, molto più della carne. Fate conto che nella carne troviamo circa un 20-21% di proteine. Hanno un basso contenuto di grassi, mediamente pari all'1-6% del loro peso, ma di grassi benefici.
1: Grazie alla dottoressa Barbara Sottocornola, i legumi sono dunque ottimi sostituti della carne per la ricchezza di proteine e i lupini in particolar modo hanno moltissime proteine. Da Penny troviamo i lupini in salamoia, buonissimi come snack salutare, io li mangio così come sono oppure li aggiungo all'insalata. La confezione da mezzo chilo di lupini in salamoia coltivati in Italia costa 1,79 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Fra le offerte salva spesa di Penny trovate la pasta integrale La Molisana. La pasta integrale contiene più fibre che agiscono come una spugna. Nello stomaco assorbono acqua e si gonfiano. Questo ci fa sentire sazi più a lungo e regola la digestione mantenendo il peso forma. La pasta integrale La Molisana viene solo 99 centesimi. E poi per preparare insalate o vellutate l'ideale è scegliere i fagioli cannellini. Sono bianchi, allungati, con un gusto delicato e una buccia sottile. Donano energia al cervello, sono a marchio My Bio e con Pennycard avrete il 33% di sconto. Vengono solo 99 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Taylor Edwards con Girl Wonder ci porta alle 16 e un minuto in tutti i Penny d'Italia, pronti a iniziare il nostro pomeriggio di acquisti.
1: Penny insieme, insieme, insieme. Tre ore in compagnia di Tommaso Stabilini. Tommaso Stabilini.
0: Ladies and gentlemen, pronti a iniziare la nostra spesa pomeridiana in tutti i Penny d'Italia? Subito vado a ricordarvi che c'è un buono da 10 euro da utilizzare che avete ottenuto grazie allo speciale Spendi e Riprendi. Buono da 10 euro da utilizzare fino al 29 di luglio su una spesa minima di 50 euro fatta con Penny Card. Poi faremo tutti insieme, più o meno, virtualmente una sorta di bagno in piscina perché torna la appuntamento fisso con l'Acqua Fan di Riccione, dove noi siamo lì quotidianamente, ci intrufoliamo, diciamo, nel podcast Blue Rock Station di Frankie DJ, andremo a scoprire la tematica del giorno. E poi mi raccomando, seguiteci anche sui social, sulla pagina di Penny e poi ovviamente sul sito penny.it, perché ovviamente il mondo di Penny è super vasto, ci sono sempre tante cose interessanti. A proposito di sito penny.it, potete ascoltare la radio direttamente anche da lì, sito penny.it nella sezione Penny per voi, oppure scaricate l'app TuneIn Radio, cercate Penny FM oppure ci ascoltate ancora meglio mentre fate la spesa nel vostro Penny di fiducia. Sono appena finiti i mondiali, questa è la canzone ufficiale, dai Shakira, Burna Boy.

0: E con questo è anche doveroso fare i complimenti alla Spagna, che ha vinto il suo secondo mondiale 1-0 contro l'Argentina. Che finale che è stata, è davvero una bella finale nell'extra time, insomma ci siamo davvero divertiti, un altro bel mondiale, quindi ci si rivedrà tra 4 anni, 6 minuti dopo le 16 in tutti i penny d'Italia. Iniziamo la nostra spesa pomeridiana partendo dal reparto ortofrutta.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Tanta buona frutta e verdura di colore rosso, un colore caldo. Cosa indica il colore rosso nella frutta e nella verdura? La presenza di tanti composti, di pigmenti antiossidanti importanti. C'è l'icopene, che è un carotenoide responsabile di questo colore, che insomma ci aiuta a proteggere le nostre cellule dallo stress e insomma aiuta anche la nostra salute cardiovascolare. Poi ci sono anche gli antociani molto importanti, questi pigmenti che danno il colore, hanno proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Allora, di colore rosso parliamo della frutta Pesche Nettarine Natura E, cassetta da 2,38 euro, sono coltivati in Italia. E poi sempre nel reparto ortofrutta è un bel pomodoro grappolo che possiamo mettere in un'insalata o mangiarlo anche da solo. Pomodoro grappolo al chilo 1,29 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Inner Circle Games of People Play su Penny FM.
1: Le collezioni di Penny.
0: La nuova collezione di Penny ci porta in giro per l'Italia con 8 piatti in ceramica fantastici, 100% made in Italy, che vanno a raccontare la storia culinaria di 8 regioni d'Italia. Parlo del Lazio, della Puglia, della Sicilia, della Toscana, della Calabria, della Lombardia, della Liguria e anche del Piemonte. Ogni piatto con un colore diverso, con una scritta diversa anche, cioè con il nome di una delle ricette più famose ovviamente di questa regione. Sono 8 piatti in ceramica 100% made in Italy, meravigliosi da mettere in tavola per portare la tradizione anche in famiglia o anche tra i nostri amici. E poi la cosa interessante è che questi piatti della tradizione, e cioè la nostra nuova collezione Penny, sono resistenti e soprattutto lavabili in lavastoviglie, non si rovinano assolutamente, mi raccomando. E poi ovviamente i piatti si possono collezionare con i punti e con la Penny Card, perché facendo la spesa da Penny con Penny Card ogni euro equivale a un punto. Ma la cosa interessante è che se scegliete i famosi prodotti sponsor ottenete dei punti extra. Ad esempio, se in questo caso acquistate la Red Bull classica, subito per voi, con una sola lattina, 20 punti extra, e così accelerate la vostra raccolta e soprattutto il prima possibile collezionate questi piatti della tradizione bellissimi, che andranno sicuramente, insomma, a finire presto. Nuova collezione Penny, i piatti della tradizione.

0: Brescia, essendo di Genova, sicuramente avrà preso già il nostro piatto della tradizione legato alla Liguria. Brescia con Dai che fai, 21 minuti dopo le 16 in tutti i Penny d'Italia. Penny.
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.
1: Mi

0: Luciano Ligabue con quel tanto che basta, pochi secondi dalle 16.30 in tutti i penny d'Italia. Ancora buon pomeriggio, buoni acquisti da Tommaso Stabilini. È martedì 21 di luglio 2026, c'è una bellissima intervista che è stata fatta dalla nostra Dania Locatelli a Benedetta Rossi, la nostra food creator da milioni di follower, che in questo esatto momento non solo è sul nostro sito penny.it con le sue ricette fatte in casa da Benedetta, ma è anche fisicamente in questo caso in tutti i penny d'Italia con il suo nuovo libro dal titolo L'Orto Semplice. Ci dà tanti consigli su come prenderci cura ovviamente di quest'ultimo. Interessante sapere che se il nuovo libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, lo acquistate con PennyCard, subito per voi 5 euro di buono sconto sulla vostra prossima spesa. Sentiamo di cosa parla nello specifico questo libro, lo ripeto, l'intervista a Benedetta Rossi da parte della nostra Dania Locatelli.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
2: Ben ritrovati da Dania Locatelli. Raggiungiamo al telefono Benedetta Rossi, popolare food creator e, ormai lo possiamo dire, amica Penny. Nei nostri negozi potete acquistare il suo nuovo libro dal titolo L'Orto Semplice, che scopriamo insieme a lei. Diamo dunque il benvenuto su Penny FM a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
3: Ciao Dania e un saluto a tutti gli amici di Penny.
2: Il libro L'Orto Semplice nasce dalla tua esperienza personale. Puoi dirci a chi è rivolto e come è suddiviso?
3: Allora, questo libro è rivolto a tutte quelle persone che hanno voglia un po' di mettersi in gioco con l'orto, no? Anche senza esperienza. Perché poi quando si comincia a coltivare qualcosa, anche solo per gioco, per semplice curiosità, si finisce sempre per scoprire qualcosa di meraviglioso. Quindi poi ho pensato di rivolgermi anche a chi ha esperienza poi con l'orto, perché ci sono tanti consigli utili.
2: Benedetto, una parte che mi ha colpito e che penso sia fondamentale per la buona riuscita del nostro orto sono le tecniche di coltivazione. Cosa ci puoi consigliare?
3: Allora, innanzitutto il primo consiglio che mi sento di dare è di non partire troppo in grande, perché poi c'è il rischio di rimanere delusi, soprattutto all'inizio. Quindi meglio iniziare con poche piante, soprattutto se si ha poca esperienza. In questo modo possiamo seguire tutta la loro crescita con calma, non ci stressiamo ed impariamo a capire di cosa hanno bisogno giorno dopo giorno. Poi è anche molto importante pianificare bene lo spazio che abbiamo a disposizione e naturalmente controllare il terreno per capire quando è il momento di dare l'acqua e controllare le piante per capire anche i loro bisogni.
2: Spesso le nostre piante soffrono perché magari non azzecchiamo la cura quotidiana. Quali sono le cose principali da sapere per non commettere gravi errori?
3: Allora, sicuramente la prima cosa da fare è rispettare le stagioni, perché uno magari dà questa cosa per scontata, però uno degli errori più classici, soprattutto per chi ha le prime armi, è proprio seminare o trapiantare fuori stagione. In realtà tutti gli ortaggi, ogni ortaggio ha il suo momento migliore per crescere al meglio, quindi se piantiamo ad esempio un pomodoro troppo presto, troppo tardi, avremo delle piantine deboli che magari faranno fatica a fare i frutti. Poi è anche importante la posizione, ci sono degli ortaggi che magari preferiscono il sole diretto, altri che preferiscono una mezz'ombra, quindi bisogna fare un po' attenzione anche a questo aspetto. Poi in ultimo naturalmente fondamentale è l'acqua, quindi controlliamo sempre bene il terreno per capire se le piante hanno bisogno di essere irrigate.
2: Benedetta, a questo punto ci dai, come dici sempre tu, un consiglio furbo per avere un orto semplice per tutti gli amici di Penny?
3: Allora, il mio consiglio è di non avere fretta, anzi, di armarsi di pazienza, perché l'orto non si fa in un giorno. Ci insegna proprio l'arte della pazienza, secondo me, fare un orto. Infatti la natura, come ben sai, insomma, ha i suoi ritmi e noi dobbiamo imparare a rispettarli. Poi dopo, con pochi minuti al giorno di cura, di amore, insomma, vedremo che nel tempo avremo grandissime soddisfazioni.
2: Bello, bellissimo. Infine ti chiedo, Benedetta, se ci fai un invito, dunque tu personalmente, a scoprire il tuo libro L'Orto Semplice, che ricordo si trova in tutti i penny d'Italia, e un saluto ai nostri clienti.
3: Allora, se avete voglia di iniziare a coltivare l'orto, secondo me questo libro può esservi utile, perché è un manuale semplice, pratico e con tanti consigli utili. Come hai già detto tu, il mio libro L'Orto Semplice si trova in tutti i negozi di Penny e io mando un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
2: Grazie Benedetta Rossi per essere stata con noi e arrivederci alla prossima intervista.
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

0: Ci sarà sicuramente qualcuno che ha bevuto da poco un espresso, che sta acquistando proprio il caffè qui da Penny. Sabrina Carpenter con la sua Espresso, Espresso, quando sono le 16 per l'appunto e 36 minuti in tutte le file di Penny. Buoni acquisti da Tommaso Stabilini e ripartiamo dallo speciale Sempre Utili.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Cosa è sempre utile, soprattutto in questo caso per i maschietti, il tagliacapelli ricaricabile 5000 Silver. Attenzione, perché dentro ci sono tante cose interessanti, tanti accessori. È cordless, poi pettine regolabile per 7 lunghezze, poi abbiamo la base di ricarica, il caricabatterie, il pettine, la forbice, l'olio e lo spazzolino. Tutto quanto in un unico oggetto. Tagliacapelli ricaricabile 5000 Silver vi svolta l'estate, secondo me. Lo trovate in offerta a 9,99 euro. Altro articolo che sicuramente vi svolta l'estate, soprattutto per la nostra salute, è il braccialetto multifunzione BT-USB. Perché? Perché è un braccialetto utile, soprattutto per quando si fa sport o anche corsa. Ci permette di garantire di controllare, anzi in questo caso più che garantire, la pressione del sangue. Ci permette con un sensore di insomma misurare il nostro battito cardiaco, e poi è molto interessante perché il colore va bene su tutto. Ha un cinturino nero e possiamo anche tuffarci al mare o in piscina, perché il braccialetto è resistente all'acqua, e questa è una cosa insomma non da poco. Da Penny, in questo caso con lo speciale Sempre Utili, braccialetto multifunzione BT-USB, lo trovate in offerta anche in questo caso, offerta promo 9,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Picture Perfect alle 16:47 in tutti i Penny d'Italia. Ancora buoni acquisti da Tommaso Stabilini.
1: Vivi l'estate con Penny.
0: Pronti a ripartire nella nostra estate, lo facciamo con qualcosa di veramente molto buono, di molto speciale, un condimento per la vostra insalata di riso. In questo caso sto parlando dello speciale estate e da Penny trovate il condimento per insalata di riso sott'olio orto mio con pomodori secchi. Allora, quando si parla di cibo, quando si parla di mare, quando si parla di vacanze, ci piace venire da voi, intervistarvi direttamente. Allora, sentiamo un po' cosa ci avete detto per quanto riguarda il cibo, quello che mangiate, quello che di solito portate quando siete in spiaggia, perché ognuno ha i propri vizietti, le proprie golosità da portare sotto l'ombrellone. Sentiamo, vai.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Cose fresche, tipo frutta fresca, appunto degli stuzzichini vari.
4: Io porto solo bevande, succhi di frutta e tarallini.
5: Io in spiaggia da mangiare mi porto un bel panino, visto che fa caldo, un po' di mozzarella, pomodoro, della rugola, un po' d'olio. E in spiaggia sempre freschissimo, buono.
6: Posso variare dai panini o magari da una focaccia fatta in casa oppure anche pasta fredda.
0: Tutte cose buonissime. Allora, se vi posso dare un consiglio, il condimento per insalata di riso potete anche sfruttarlo per magari, che ne so, realizzare delle bruschette. Dopotutto ci sono i pomodori secchi che stanno molto bene su del pane tostato con ricotta, stracciatella o del formaggio fresco e qualche fogliolina di basilico. Non male come aperitivino estivo, mi piace. Allora da Penny, speciale estate, condimento per insalata di riso sott'olio orto mio con pomodori secchi. Il vasetto da 280 grammi è in sconto 1,25 euro.

0: Maroon 5 insieme a Megan Thee Stallion, Beautiful Mistakes, quando sono le 16:52 minuti in tutti i penny d'Italia. Un piacere, un onore accompagnare la vostra spesa fino alle 19. Io sono Tommaso Stabilini in questo martedì 21 luglio 2026. Facciamo merenda, dai!
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny trovate una merenda super salutare, leggera, della nostra linea del benessere Wellness. Siamo golosi? Sì, è estate anche, e allora concediamoci un muffin con gocce di cioccolato Wellness, ma senza glutine. Bello leggero, ce ne possiamo prendere anche due. Perché no? Magari da abbinare al famoso caffè di cui parlavamo prima. Muffin con gocce di cioccolato Wellness senza glutine, confezione da 4 pezzi, prezzo ribassato 1,59 euro. Poi, sempre con lo speciale i ribassati, trovate del buon salame, ma non un salame qualunque, si tratta del nostro salame Milano, le freschette. E allora organizziamo una bella gita fuori porta e ci prepariamo un super panino. Da Penny, salame Milano, le freschette, con lo speciale i ribassati, il prezzo è per l'appunto ribassato a solo 1,35 euro. Ancora buoni acquisti, buona estate da Tommaso Stabilini in tutte le filiali Penny. Un piacere come sempre accompagnarvi con il ritmo della spesa di Penny FM, che riparte dal nuovo disco di Biagio Antonacci.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Hello, hey day, che ci porta alle 17 in tutti i penny d'Italia. Buon pomeriggio da Tommaso Stabilini, vi accompagno fino alle 19 mentre fate la spesa in tutte le file di penny con il ritmo della spesa che spinge insieme a voi il carrello con la voce, la nostra, ma anche con la musica e ovviamente le nostre offerte. A proposito, c'è sempre lo speciale spendi e riprendi, anzi in questo caso il famoso buono da 10 euro che avete ottenuto con questo speciale. Potete utilizzarlo fino al 29 di luglio su una spesa minima di 50 euro fatta con Pennycard. C'è anche un numero WhatsApp, come sempre, super attivo qui in radio per le vostre dediche, i vostri pensieri estivi. Magari ci volete anche dire dove andrete in vacanza tra poco o quali sono le vostre canzoni preferite estive, i famosi tormentoni che non riuscite a fare a meno di continuare ad ascoltare. 345 4530 423. Tra poco parliamo anche dell'Aquafan di Riccione, perché noi siamo sempre presenti nel podcast del nostro Frankie DJ che si chiama Blue Rock Station. Poi scopriremo di cosa abbiamo parlato oggi.

0: Holly Humberstone con To Love Somebody, le 4, anzi 4 minuti dopo le 17 in tutti i penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ripartiamo dal reparto più profumato e colorato, quello dell'ortofrutta. Nel carrello mettiamo susine rosse coltivate in Italia e poi mettiamo le arance, arance Valencia. In questo caso le arance sono fondamentali per fare il pieno di vitamina C, soprattutto di mattina, con una buona spremuta di arance fresca. Però attenzione, perché possiamo anche utilizzarle insieme, questi due frutti buonissimi, ad esempio per preparare un dessert al cucchiaio. Yogurt greco, arance, susine, un pizzico di cannella, rendiamo il tutto speciale, oppure anche una macedonia estiva, una classica macedonia estiva con le arance, con le susine, magari con altra frutta che volete voi, e poi la menta e il succo di lime. Quindi avete il dessert al cucchiaio e la macedonia estiva, potete farlo ovviamente con questi frutti che sono i protagonisti in questo momento. Le susine rosse coltivate in Italia le trovate da Penny al chilo 1,99 euro, e poi le arance Valencia in questo caso le trovate sempre in offerta promo nel reparto ortofrutta al chilo 1,69 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Penny FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Dave Barnes con Look So Easy, 17:18 minuti in questo istante in tutti i Penny d'Italia.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: E noi si riparte in questo caso dalla frutta e verdura di Penny, da uno dei frutti protagonisti assoluti dell'estate che ci rinfresca solo a sentire la parola. Anguria. Ah, senti che meraviglia. Anguria, delle fettine belle fresche, fresche, fresche da mangiare con i nostri amici, magari anche in riva al mare, perché no? Tra i tanti benefici che porta nel nostro organismo l'anguria, anche alcuni inaspettati, o almeno che personalmente non pensavo fossero legati a questo frutto. E cioè, dopo aver fatto attività fisica, grazie alla citrullina, l'anguria ci aiuta a ridurre l'indolenzimento muscolare. Ebbene sì, quindi se vogliamo fare una buona merenda per riprenderci e per dare beneficio in questi casi ai nostri muscoli, mangiamoci un bel po' di anguria. In questo caso una super anguria, perché coltivata in Italia, anguria natura, e al chilo la trovate in offerta promo a soli 49 centesimi, magari ne prendete anche più di una, e poi facciamo una grande festa quando siamo a casa con tanti amici. In questo caso sono le 17:19, ancora buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia. Buona estate, taste like summertime. Questa

0: Offerte che trovi solo da Penny.
1: Siamo di fretta, ma vogliamo mangiare qualcosa di buono e non rinunciare alla qualità da Penny, grazie al nostro marchio Allegri Sapori, che vi fa trovare nel reparto surgelati già tutto pronto da mettere in padella in pochi minuti. Trovate le crepe mozzarella e pomodoro, oppure mozzarella e prosciutto cotto, con questa mozzarella filante dopo pochi minuti.

0: pochi minuti in padella e avete realizzato un aperitivo molto simpatico. Magari poi ci mettiamo anche un buon bicchiere di vino bianco bello fresco. Allora, in questo caso, da Penny, crepe, mozzarella e pomodoro, ma anche mozzarella e prosciutto cotto, gli allegri sapori, ogni confezione in sconto a soli 99 centesimi. Poi piatto forte della serata, fritto misto di mare, gli allegri sapori anche in questo caso. Cosa significa? Che lo prendiamo dal reparto surgelati, lo mettiamo in padella e anche questo in pochi minuti è pronto. Quindi in poche mosse, abbiamo poco tempo, invitiamo amici a casa, li accogliamo con delle crepe mozzarella e pomodoro oppure mozzarella e prosciutto cotto e poi tutti a tavola con un buon fritto misto di mare, gli allegri sapori, come fossimo già in vacanza. È vero o no? Da Penny, gli allegri sapori vi offre anche il fritto misto di mare, confezioni da 300 grammi in sconto 2,99 euro.
1: Vivi l'estate con Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Tommy Kitten con The Tide is High, Get the Feeling, le 17 quasi 31 in tutti i penny d'Italia, ancora buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Rinfreschiamoci un po' adesso, si vola all'acqua fan di Riccione, sentiamo un po' cosa è successo nel podcast Blue Rock Station di Frankie DJ, dove noi di Penny FM ci intrufoliamo quotidianamente.
1: L'estate di Penny all'acqua fan di Riccione.
2: E abbiamo Tommy che dovrebbe essere collegato direttamente da la radio ufficiale di questo programma che è Penny, e vediamo che cosa ci dice oggi. Ciao Tommy.
0: Buongiorno, buongiorno Frankie, ciao ciao a tutti, insomma a coloro che si stanno godendo delle belle vacanze ad Aquafan. Buongiorno a tutti, ricordo che siamo in diretta in tutti i penny d'Italia con il podcast del nostro Frankie DJ dall'Aquafan di Riccione. Intanto come state? Sempre importante sapere come state.
2: Allora, stiamo molto bene, anche perché oggi era una giornata che ci tormentava un po'. Qui in Aquafan c'è il Music Wave e ci sarà Saif qui che sarà protagonista del palco, ma negli scorsi giorni, oggi è andato il diluvio proprio universale. In realtà è una bellissima giornata e si sta molto bene, per ora di maltempo non se ne parla, quindi siamo felici, però un po' di persone sono state fermate perché sai, le previsioni meteorologiche qua all'Aquafan contano parecchio.
0: Assolutamente sì, io mi auguro che ci sia sempre bel tempo, però il tema di oggi è un po' legato al maltempo, ovvero quando c'è di solito d'estate soprattutto e piove, si va al cinema, è vero o no? Tu vai spesso al cinema, caro Frankie?
2: Allora, io sono un amante del cinema, vado a vedere molti film al cinema perché credo che abbiano un sapore diverso rispetto a quelli che guardi o sul tablet o sullo schermo della TV. Peraltro con una sorta di cinema, adesso non voglio svelare tutti i miei segreti, ho particolarmente a che fare negli ultimi anni della mia vita. Vediamo se questo signore invece al cinema ci va, come si chiama, da dove arriva, che noi poi lo colleghiamo con Tommy.
3: Ah, Alessandro da Roma.
2: Lei è uno da cinema?
3: Sì.
2: Da cinema, popcorn...
3: Sempre, anche perché vado con loro, quindi...
2: Ah beh, quindi c'è...
3: obbligatorio.
2: Popcorn, quella tappa lì che si prendono le caramelle gommose, che fanno malissimo, ma sono buonissime, diciamo la verità.
3: Quelle le evitiamo.
2: Quelle le evitiamo. Ecco, io sono un brutto esempio, ma anche la Sissi, secondo me, perché io invece le mangio. Aspetta che c'è una domanda, hanno alzato la mano.
4: Io esattamente ieri sera, ne stavo parlando poco fa, sono andato a vedere il film Odissea.
0: Oh!
2: Ah, vedi che ti sei collegato perfettamente, perché è di questo che vuoi parlare Tommy.
0: Sì, sì, voglio parlare di questo perché è appena uscito questo ultimo capolavoro di Christopher Nolan. Intanto c'è una bellissima notizia, cioè che i giovani stanno riscoprendo la storia di Ulisse grazie a questo film. Ed era il mio collegamento per dire intanto se c'era appunto qualcuno che l'aveva già visto, mi sembra di sì, e poi d'estate quali sono i vostri film preferiti, i vostri generi preferiti.
2: Allora, vediamo, intanto ci facciamo raccontare che cosa ha capito della storia di Ulisse e di Odissea da questo film, Willy. Cioè, fai un sunto.
3: Muoiono molte
2: persone, questo è il racconto per farlo capire agli altri, però qualcosa di più, insomma l'epica, qualcosa di fantastico, hai ritrovato quello che hai studiato a scuola, un po' nel racconto.
4: Ho paura di dare spoiler, gente.
2: Ok, hai ragione, non bisogna spoilerare, però cioè, bello o non bello?
4: Tutto il film è girato completamente con la tecnologia IMAX, che è una cosa impegnativissima, e è stato usato per 3 ore, incredibile.
2: Fantastico, aspetta che intanto la Sissi si sta muovendo.
5: Allora, qua mi dicono che anche qualcun altro ha visto questo film.
2: Ah, vedi, ma quanta gente, cioè, tutti al cinema.
5: Solo io e Franky manchiamo, quindi dobbiamo organizzarci. Ma dimmi, come ti è piaciuto?
6: Sì, mi è piaciuto molto.
2: Bravo. Odissea, ma voi siete gente che d'estate che genere amate guardare? Cioè, film un po' leggeri, azioni?
6: Azione e commedia, soprattutto.
2: Commedia, facciamo un po' ridere, no? Giustamente. E siete per il cinema all'aperto? Una volta c'era il drive-in, che era una figata. Io non l'ho mai visto, mai trovato un drive-in, perché in realtà c'erano stati dei drive-in post anni 60-70, però io in realtà quelli non li ho mai provati. Il cinema all'aperto sì, ma non il drive-in. Te hai provato invece?
6: Sì, ad esempio noi siamo di Roma e a Roma sì. Ci sono molti cinema all'aperto.
2: Ah.
6: E ad esempio 3-4 giorni fa c'era anche in un cinema all'aperto, c'era Robert De Niro.
2: Sì.
6: Sono andato a incontrarlo, stava lì a parlare.
2: È tanta roba, che cosa ha detto? Cioè, lui è un'icona, cioè io lo stimo
6: sì,
2: molto.
6: C'era, facendo vedere il film 900
2: sì.
6: E prima c'era lui che parlava, ha parlato poco perché i tempi erano corti, essendo che il film dura 5 ore.
2: Ma abbiamo delle persone preparatissime, fate un applauso a sto ragazzo. e anche a Willy, perché non te l'aspettavi, vero Tommy, di trovare tante preparazioni sull'argomento cinema?
0: Sono molto contento, mi raccomando, continuate ad andare a vedere i film al cinema, va bene, Netflix, le piattaforme, ci si riposa a casa, ma un film, soprattutto come l'Odissea, è da vedere assolutamente al cinema, perché è tutto il sistema, IMAX, eccetera, eccetera. Sono solo curioso di sapere qual è l'ultimo film che avete visto, a parte coloro che hanno visto l'Odissea.
7: Allora, sì, qui abbiamo Alicia e abbiamo visto un cartone animato della Walt Disney, Toy Story 5. Bellissimo, è molto educativo, tratta il tema proprio del problema della tecnologia con i bambini. E poi c'è un po' proprio il tema dell'utilizzo dei social nei piccoli, così piccoli, dai. E le piccoline sono piaciute.
2: Fastì con la testa. Allora, devo dire che sono molto contento perché l'argomento film funziona sempre. Tommy, noi ti ringraziamo e ti diamo la linea per la chiusura e dopo noi andiamo avanti qua dall'Aqua Fan Station.
0: Grazie Frankie, grazie a tutti. Divertitevi, Aqua Fan, andate sempre al cinema, mi raccomando.
2: E anche ovviamente nei Penny Store per fare la spesa.
1: Penny Aqua Fan.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

Justin Wellington insieme a Small Jam con la loro Aiko Aiko, che ci riporta anche un po' ad un clima estivo di buon umore, ci piace, anche con tanto sole. Va bene, ancora una buona serata da Tommaso Stabilini, sono le 17.47 in tutti i piani d'Italia, è martedì 21 luglio 2026 e io vi consiglio di dare un'occhiata al nostro reparto sempre utili, perché lo dice già il nome, trovate degli articoli che è sempre utile avere in casa, tipo si fa la doccia, ci si vuole asciugare i capelli, eccolo qua, Asciugacapelli Professional 2200, due velocità, tre impostazioni di calore, colpo d'aria fredda, concentratore e anche diffusori inclusi, ok? Quindi insomma tante opzioni, tanti modi differenti anche di potersi asciugare i capelli, perché ognuno ha il proprio modo, no? C'è il diffusore, c'è chi ha i ricci, c'è chi ha i capelli più lisci, che i capelli più corti, che i capelli... E allora in questo caso asciughiamoci i capelli per bene dopo aver fatto una bella doccia, anche perché fa molto caldo, quindi sai, ci prepariamo per la sera, usciamo di qua di là, non dimentichiamoci di asciugare per bene i nostri capelli, magari l'asciugacapelli professional 2200 ce lo portiamo anche con noi in vacanza, potrebbe essere una buona soluzione, è molto piccolo, è semplice, sta bene nel trolley o nella valigia e così andiamo in vacanza belli tranquilli, belli sereni. In questo caso allora da Penny con lo speciale sempre utili trovate Asciugacapelli Professional 2200 con anche diffusore, concentratore, tre impostazioni di calore addirittura, lo trovate in offerta promo 14,99 euro. Intanto ancora una buona serata e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Adesso ci sono Tiziano Ferro e Lazza con la nuova Perdono.

0: Tiziano Ferro che ha rifatto la sua Perdono, in questo caso in duetto con Lazza, 17 quasi 52 in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Toc toc, chi c'è? È l'ora del gelato da Penny, speciale gelato fondamentale perché è estate, fondamentale nel nostro freezer avere sempre un cornetto ma anche un gelato fior di fragola algida, così da offrirlo ai nostri amici quando ci ritroveremo dopo cena seduti sul divano a rilassarci, a guardare un bel film, e poi scatta la frase: gelatino, qualcuno ha un gelatino? E voilà, siete pronti, cornetto classico algida, confezione da 6 pezzi in sconto addirittura del 32% a soli 3,69 euro, e poi qualcosa sempre di fresco, di ancora più morbido, con anche un tocco di frutta, e cioè la fragola, gelato fior di fragola algida, in questo caso la confezione ne contiene 8, panna all'interno, fragola all'esterno, con il classico stecchino di legno. Da Penny con lo speciale festa del gelato, gelato fior di fragola algida, confezione da 8 pezzi, attenzione, in offerta ma in quantità limitata, 3,99 euro.
2: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

delicatissima la canzone, la voce anzi prima di tutto di Ronan Keating con I Won't Last A Day Without You. Le 18 in tutti i piani d'Italia, una buona serata da Tommaso Stabilini, vi accompagno fino alle 19 in questa meravigliosa unica estate 2026. Vi ricordo che avete sempre un buono da 10 euro da poter utilizzare fino al 29 luglio su una spesa minima di 50 euro fatta con Pennycard, l'avete ottenuto grazie allo speciale Spendi e Riprendi. E poi la nostra meravigliosa Benedetta Rossi, la nostra food creator di cui abbiamo sentito anche l'intervista poco fa realizzata da Daniel Locatelli, beh, è in tutti i penny d'Italia, presente con il suo nuovo libro L'Orto Semplice. Se lo acquistate con Pennycard 5 euro di buono sconto sulla vostra prossima spesa. È molto interessante, in questo caso ci spiega come prenderci cura del nostro orto, qualche trucchetto su come prenderci cura delle nostre piante, dei nostri fiori, e appunto tutto questo lo ritroviamo nel suo nuovo libro dal titolo L'Orto Semplice. Quando sono le 18 e un minuto, Sava Sandir, c'è il nostro Disco Gold, vediamo un po' in che anno torniamo.

0: Rolling Stones con Stir Me Up 1981, canzone inclusa nell'album Tattoo You, un disco che raccoglieva anche del materiale inciso negli anni precedenti. La canzone stessa, questa Stir Me Up, vennero fatte diverse versioni e venne poi accantonata per diversi anni fino a quando non decisero di farla uscire nel 1981. Un grande successo, soprattutto iconico il riff iniziale del grande Keith Richards. Erano i Rolling Stones, la voce del grande Mick Jagger con Stir Me Up 1981, il nostro disco Gold, 5 minuti dopo le 18, ne facciamo una spesa Gold invece adesso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Perché nel carrello mettiamo l'oro, diciamo, per il nostro corpo, e cioè la frutta e la verdura. Cosa faremmo senza questi due elementi fondamentali? Allora da Penny in questo caso vai di frutta e vai di verdura, pesche nettarine Natura E. In questo caso trovate una bella cassetta grande grande e le pesche sono coltivate in Italia. Io direi, ma sì, prepariamoci una macedonia gigantesca come la preparava la mia nonna, e io ogni volta con un cucchiaino andavo a rubarla fino a quando lei non si rendeva conto che ce n'era la metà di quella che aveva preparato prima, e ovviamente già sapeva che il sottoscritto ne aveva rubata un po'. Va bene, allora in questo caso pesche nettarine Natura E, cassetta da 2 kg addirittura, in offerta a 3,38 euro. E poi, se non abbiamo tanta fame, prepariamoci un buon pomodoro, olio, sale, aceto, e abbiamo risolto ogni genere di problema con il pomodoro grappolo, che possiamo anche abbinare o in questo caso aggiungere ad una buona insalata fresca estiva da goderci, perché no, sotto l'ombrellone, magari con i piedi anche nella sabbia. Da Penny, pomodoro grappolo al chilo, a quanto lo trovate? 1,29 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

potassio, flavonoidi, questo frutto contribuisce a una dieta favorevole alla salute cardiovascolare e poi ricca di vitamina C per il nostro sistema immunitario, fondamentale, mi raccomando. In questo caso il succo d'arancia va bevuto entro 30 secondi da quando l'abbiamo versato nel bicchiere affinché la vitamina C possa entrare nel nostro corpo alla massima potenza. 30 secondi, berla subito, così avremo la massima potenza da parte e il massimo del beneficio da parte della vitamina C. Allora in questo caso da Penny ci rinfreschiamo, e lo possiamo anche fare domani mattina per colazione, succo 100% arancia Amonatura. Trovate il cartone da un litro addirittura. Grazie allo speciale Ribassati, il prezzo è ribassato a 1,89 euro. Una buona serata e buoni acquisti anche con Shawn Mendes. You said I wanna get to know ya.

0: Shawn Mendes, Where Were You in the Morning, 21 minuti dopo le 18 in tutti i penny d'Italia, pronti a ripartire ancora una volta con qualcosa di fresco.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Mais e mozzarella insieme per un pasto davvero equilibrato. Allora, il mais cosa dà? Carboidrati complessi che forniscono energia, ma anche luteina e zeaxantina importanti per la salute dei nostri occhi. Abbiamo invece la mozzarella che ci dà vitamina B12 e fosforo e poi proteine di alta qualità che ci permettono di mantenere ben saldi i nostri muscoli. Allora, in questo caso mais, mozzarella, e per rendere il piatto ancora più estivo ed equilibrato, magari dei pomodori freschi, della lattuga oppure dei cetrioli, delle olive, e realizziamo un'insalatina veramente interessante, qualche fogliolina di basilico e un buon olio extravergine di oliva. Allora, con lo speciale estate in quantità limitata, già ve lo dico, mais Bonduelle, confezione da 3 lattine più una gratis, quindi totale 4, 2,99 euro. Poi invece mozzarella Santa Lucia in super sconto, confezione da 3 pezzi per un totale di 300 grammi, 1,99 euro.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Con Ti amo veramente, quando mancano una manciata di secondi dalle 18:30 in tutti i penny d'Italia. Ancora una buona serata e buoni acquisti e buona estate soprattutto da Tommaso Stabilini. Allora un attimo divertente adesso con notizie vere, curiose e appunto divertenti che arrivano da tutto il mondo con una nuova puntata del Penny Fan.
1: Penny Fan, un programma divertente ma ormai agli sgoccioli, realizzato ancora per poco da come si chiama?
0: Guarda, arrivato a questo punto sono quasi orgoglioso della sigla.
2: Sì, come no.
0: E di aver portato avanti un intero programma puntata dopo puntata nonostante le chiare difficoltà.
2: Ma figurati.
0: E invece è così, caro mio.
2: No, dicevo, ma figurati se Maurizio si ricorda di venire domani.
0: Va che siamo in onda.
2: Ah, bene, inizia Penny Fan. Dicevo... Tu figurati se Maurizio si ricorda di fare quella cosa.
0: Vabbè, con voi Tommaso Stabilini vediamo le notizie più curiose della settimana. Ma poi ditemi chi è Maurizio, chi è? La notizia del mondo.info: ad Atlanta, in Georgia, una cameriera riceve $10,000 di mance dopo il post di un cliente su Facebook. Wow! Un post di apprezzamenti che ha portato altri clienti a versare mance alla giovane. Sempre da notizie del mondo.info, un gruppo di ragazzi del Tennessee entra nel Guinness dei primati dopo aver grigliato per 48 ore di fila, battuto il record italiano del 2017 di 40 ore e 53 secondi.
2: Donde sta Pedro?
0: Caspita, pure poliglotta.
2: Claro, sto apprendendo lo spagnolo.
0: E sempre adesso devi farlo, giusto?
2: Sì. È l'unico momento libero della giornata, del dia.
0: Tu pensa che fortuna che abbiamo noi. Andiamo avanti. L'igiene personale è tutto in una relazione, tanto da giustificarne la fine. Un uomo indiano ha infatti deciso di divorziare dalla moglie perché si rifiutava di fare il bagno ogni giorno. Da Today.it diventa virale il siparietto tra Papa Francesco e un seminarista messicano. Il fedele chiede al pontefice come stesse e lui ha risposto: sapete cosa mi servirebbe? Un po' di tequila.
2: A me me gusta bailare il ritmo vuelta.
0: Ma per forza sta cosa ad ogni mio intervento, scusa.
2: Mi sto esercitando, hago un pochino di pratica.
0: O comunque non c'è mai limite al peggio qua, mai. E si chiude un'altra faticosa puntata del Penny Fan.
2: Cabron!
0: Ecco, pure gli insulti. Da Tommaso Stabilini è tutto, ci sentiamo la prossima settimana. Ma quando si spegne questo, scusa?
2: Vai là, è il ritmo vuelta, vamos amigos!
0: Ah beh, come non detto.
1: Penny Fan, tutto!

0: Miles Smith insieme a Niall Horan, Drive Safe su Peña FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Sempre utili da Penny, trovate questo speciale interessante che vi permette di mettere nel carrello articoli fondamentali da avere sempre con noi, tipo braccialetto multifunzione che ci misura tante cose importanti quando facciamo sport, ad esempio il battito cardiaco e la pressione, cinturino nero resistente all'acqua, molto molto carino e simpatico. Braccialetto multifunzione BT-USB, lo trovate in offerta 9,99€, e poi taglia capelli ricaricabile 5000 silver cordless con pettine regolabile per 7 lunghezze addirittura, e poi inclusi in questo gioiellino base di ricarica, caricabatterie, pettine, forbice, olio più spazzolino. C'è tutto quanto compressato dentro questo tagliacapelli ricaricabile 5000 silver che con lo speciale sempre utili trovate in offerta sempre a 9,99€.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Taylor Swift, Open Light, a 15 minuti esatti dalle 19 in tutti i Penny d'Italia.
1: Vivi l'estate con Penny.
0: Pronti a vivere l'estate con Penny? Facciamolo con i prodotti giusti. E allora, reparto surgelati, il nome è soltanto uno, Le Gelizie, cioè la nostra linea, il nostro marchio, anzi, di gelati. Ve ne dico già uno di gusto, nocciola e cacao, ma ve ne dico un altro, va bene, ve ne dico un altro, gelato caramello salato. Fossi in voi, come dico sempre, proverei entrambi i gusti, ne vale davvero la pena, sono molto buoni, nocciola e cacao, ma anche caramello salato, con entrambi copertura croccante. Allora, siamo venuti da voi, clienti super fedeli di Penny, chiedendovi un po' come vi piace mangiare il gelato, anche in quale location magari. Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Seduto sì, perché è un momento di piacere e deve essere piacevole.
4: Sono da Cono, la location preferita è in riva al mare.
5: Coppa gigante di gelato.
6: Mi piace di più seduta perché mi gusto di più i sapori.
7: E gelato al cono?
8: Assolutamente alla coppa ce n'entra di più.
9: Ma è indifferente, l'importante è che ci sia la nocciola.
0: Ecco, l'importante è la nocciola, l'avete trovata, eccola qua. Nocciola e cacao, Le Gelizie, barattolo da 300 grammi qui da Penny. E come dice la nostra meravigliosa bambina, super cliente giovane di Penny che avete appena sentito, coppa gelato gigante, la trovate qui da Penny. Gelato caramello salato, nocciola e cacao, Le Gelizie, coppa gigante in questo caso, anzi barattolo da 300 grammi, questi due gelati in sconto del 20% a soli 2,39 euro. Vedrete che figurone offrendo il gelato al caramello salato firmato Le Gelizie.

0: Pronti a ripartire, Jess Glynn, All I Am su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ben detto, offerte che trovate solo da Penny, in questo caso per la colazione di domani, muffin con gocce di cioccolato Wellness, la linea del benessere, sono senza glutine, quindi adatti anche in questo caso alle persone celiache che insomma vogliono godersi un dolcetto magari di prima mattina, con i prezzi ribassati, muffin con gocce di cioccolato Wellness senza glutine, confezione da 4 muffin, 1,59 euro, poi salame Milano, le freschette, il nostro marchio che vi offre in questo caso questo tipo di salume, e ce lo possiamo mangiare direttamente dalla vaschetta, oppure lo possiamo mettere anche in un buon panino, oppure vi do la terza opzione, possiamo ogni fettina arrotolarla attorno magari ad un buon grissino integrale e metterla in tavola con un bel piatto colorato, magari blu, che ci riporta all'estate e al mare, e servirlo in tavola proprio come aperitivo, così per come entrée, per iniziare bene la nostra cenetta. E allora le freschette da Penny, salame Milano confezione da 100 grammi, prezzo ribassato 1,35 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Ben Rector con Thank God for the Sabbath Time, un minuto dopo le 19 in tutti i penny d'Italia. Siamo arrivati in chiusura del nostro penny insieme, un piacere, un onore aver accompagnato la vostra spesa fino a qui alle 19 di questo martedì 21 di luglio 2026, nel pieno di questa bella estate. Vi ricordo ancora che grazie allo speciale Spendi e Riprendi avete tra le mani un buono da 10 euro da utilizzare fino al 29 di luglio su una spesa minima di 50 euro fatta con Penny Card. E poi vi ricordo di continuare ad acquistare il libro della nostra food creator da milioni di follower Benedetta Rossi, che ci dà tanti consigli interessanti su come prenderci cura del nostro orto. Il libro si chiama L'Orto Semplice, lo trovate da Penny ovviamente. Se lo acquistate, subito per voi un buono da 5 euro sulla prossima spesa, ovviamente con Penny Card. Se ancora non ce l'avete, mi raccomando, fatela, perché oltre ad avere questo buono sconto dopo aver acquistato il libro, avete tanti vantaggi. E poi ovviamente fate la collezione e accumulate i vostri punti per i nostri nuovi piatti strepitosi, la nostra nuova collezione appena arrivata da Penny. Quindi sottoscrivetela alla Penny Card sul sito penny.it, indovinate dove? Nella sezione Penny Card. Da Tommaso Stabilini è tutto, noi ci risentiamo nei prossimi giorni, vi auguro una buona serata, una buona estate e come sempre buoni acquisti in tutti i penny d'Italia. Ciao.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
2: Ciao, I'm Ray Dalton and you're listening to Penny FM.

0: Belli insieme Mix. Belli insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Da Penny, la spesa vale.
2: La spesa da Penny vale e vale anche la Penny Card. Adesso è tempo di spendi e riprendi. Dal 16 al 19 luglio fate almeno 30 euro di spesa con Penny Card e ricevete subito un buono da 10 euro. Questo buono conservatelo, lo potete utilizzare dal 20 al 29 di luglio su una spesa minima di 50 euro fatta sempre con Penny Card. E allora approfittatene anche per allungare la lista della spesa. Perché? Perché è arrivato lo speciale spendi e riprendi. Mi raccomando, sottoscrivete la Penny Card se ancora non l'avete fatto. Andate sul sito penny.it nella sezione ovviamente Penny Card. Da Penny è arrivato lo spendi e riprendi.
1: Penny Card, per una spesa di valore

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Sul sito penny.it trovate la nuova ricetta della nostra food creator Benedetta Rossi, pasta fredda leggera e proteica. Questa ricetta deliziosa la realizziamo con la pasta della nostra linea del benessere Wellness: penne ai ceci, fusilli con piselli verdi oppure sedanini alle lenticchie rosse. Tutta pasta che fa tanto tanto bene alla nostra salute, l'ha confermato anche la stessa Benedetta Rossi, intervistata dal nostro caporedattore Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie, sempre della Welles. Che cosa portano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
4: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine e poi è anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso insomma storciano un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guarda, te dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
1: E la ricetta è arrivata sul sito penny.it: penne ai ceci, fusilli con piselli verdi e sedanini alle lenticchie rosse. I ceci, ad esempio, fonte di fibre, utili per la salute intestinale, il senso di sazietà e il controllo anche della glicemia, tra le tante cose. E allora andiamo sul sito penny.it, seguiamo la nuova ricetta di Benedetta Rossi, pasta leggera e proteica, fredda in questo caso. La realizziamo con penne ai ceci, fusilli con piselli verdi, sedanini alle lenticchie rosse della nostra linea del benessere Wellness. Ogni confezione la trovate in sconto 1,49 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un'ottima idea per la merenda in queste giornate è una macedonia di frutta fresca. Mettete in una coppetta le pesche, le albicocche, delle susine, tutte tagliate a fette. Questa frutta protegge la pelle dall'esposizione al sole. In offerta da Penny in questi giorni ci sono in particolare le pesche nettarine. Contengono carotenoidi, fanno bene alla pelle perché nel nostro corpo vengono convertiti in vitamina A che protegge la pelle dai radicali liberi. Da Penny trovate le pesche nettarine nella cassetta da 2 kg al prezzo di 1,69 euro al chilo. Nella macedonia provate a metterci anche il pomodoro, che è considerato un frutto anche se non è molto dolce. Adesso da Penny il pomodoro a grappolo costa 1,29 euro al chilo. Vi ricordo che adesso le offerte durano più a lungo, ben 14 giorni di grande convenienza.
0: La frutta e verdura di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare

0: così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Ben ritrovati su Penny FM. Oggi andiamo alle pendici dell'Etna, a San Giovanni la Punta, nome che celebra un'eruzione vulcanica durante la quale la lava si fermò a forma di punta davanti alla statua del santo.
0: Il nostro weekend.
1: A San Giovanni la Punta si arriva in auto con la A18 Messina-Catania, in bus alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Catania. Per farvi trasportare nella tradizione dei sapori siciliani, provate i piatti del ristorante Giardino di Bacco. Per soggiornare a 4 minuti dal centro si trova l'alloggio Viandante Hub con vista sul Monte Etna.
0: Cosa vedere?
1: Castello Carcaci, costruito nel 1600 per volere del principe Stefano Riggio. La chiesa madre di San Giovanni Battista del 1400 in stile barocco. Fondazione La Verde La Malfa, uno spazio culturale immerso in un grande parco botanico protetto.
0: Cosa mettere in valigia?
1: Gli arancini al ragù. Ecco la ricetta dalla gastronoma di Penny, Angela Reitano.
2: Come non consigliarvi una bontà che profuma di Sicilia? Gli arancini al ragù. Facciamo un riso allo zafferano, bello asciutto, e lo lasciamo raffreddare. Al centro mettiamo ragù saporito con carne, piselli e pomodoro, più un pezzetto di caciocavallo fresco, tipico delle nostre terre siciliane. Poi chiudiamolo bene e passiamolo in pastella di acqua e farina. Poi nel pangrattato e friggiamo fino a doratura. E alla fine, che sia arancino o arancina, basta che sia croccante, caldo e filante, e la Sicilia arriva in un istante.
1: E tutti gli ingredienti, come i piselli del nostro marchio Orto Mio, li trovate al Penny di San Giovanni la Punta in via Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un ingrediente che colora le nostre tavole estive è il mais. Adesso lo trovate in offerta qui da Penny. Sembra che il mais sia una specie di pianta miracolosa in grado di crescere rapidamente e senza troppo aiuto da parte dell'uomo. Secondo lo storico francese Braudel, è grazie a questo cereale che i Maya sono riusciti a costruire le piramidi, perché si faceva da solo, quindi avevano tempo per pensare ad altro. Al giorno d'oggi noi lo troviamo già pronto, lessato, il mais Bonduel nella confezione da 4 scatole. Costa appena 2,99 euro. Poi, se volete qualcosa di fresco e molto pratico da portare in tavola, prendete la mozzarella, un formaggio che contiene poco sale e poco lattosio. Per digerire bene e favorire il nostro stomaco è sempre importante scegliere le giuste combinazioni tra i vari alimenti. L'abbinamento più salutare con i formaggi sono le verdure. Alla mozzarella dunque potremmo abbinare dei cetrioli. Adesso troviamo in offerta la mozzarella Santa Lucia nella confezione da 3 pezzi, sconto del 37%. Un pacco di mozzarella Santa Lucia da 300 grammi costa 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: prodotti del benessere di Penny.
1: Da Penny trovate la linea di prodotti Orto Mio, che vi aiuta a portare a casa i prodotti della terra: passate, verdure surgelate, legumi, cereali, verdure sott'olio e sott'aceto. Ad esempio trovate i piselli finissimi Orto Mio nel reparto dei surgelati. Molto pratici, sempre pronti all'uso, basta toglierli dal congelatore e versarli nella padella. Come usarli? Si possono aggiungere al riso alla cantonese, ad esempio, oppure all'insalata di riso, o rosolare in padella con un pezzetto di burro per un contorno saporito. I piselli sono legumi, dunque apportano anche proteine vegetali, oltre che fibre e vitamine. Aggiungete i piselli alle vostre ricette, soprattutto se volete perdere peso, perché aumentano il senso di sazietà e inducono a mangiare meno. Del marchio Orto Mio, i piselli finissimi li trovate nel reparto dei surgelati di Penny.
0: Prodotti del benessere di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny, grazie allo speciale Sempre Utili, troviamo ad un prezzo ottimo il tagliacapelli ricaricabile, utile per tagliarsi i capelli perfino da soli oppure con l'aiuto di un amico. È un tagliacapelli cordless, senza fili e con batteria ricaricabile. Incluso c'è anche il pettine guida ed è impostabile su 7 lunghezze di taglio. Il tagliacapelli costa 9,99 euro. Non basta un bel taglio di capelli, per essere belli dobbiamo anche fare un po' di ginnastica. Da Penny troviamo il braccialetto multifunzione che permette di rilevare il battito cardiaco e perfino la pressione del sangue, così facciamo sport in sicurezza. Cinturino nero e resistente all'acqua, il braccialetto multifunzione costa 9,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Di Penny. Avete ascoltato Penny Insieme Mix? I consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.